0: Maledetto me.
1: Radio Subasio.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

degli anni Ottanta e se eri un teenager o una teenager dovevi assolutamente schierarti o eri fan dei Duran Duran o degli Spandau Ballet, sempre così eleganti, no? Gli Spandau raffinati, non lo erano, però i fan che ne sai, effettivamente un tredicenne dell'eleganza, no? Passata quell'età, passati i 13, 14 anni, 15 anni, capivi poi che potevi fare il tifo per entrambe le formazioni, sia per il Duran Duran che per gli Spandau Ballet e per tutta la musica che effettivamente non ha colori, non ha partiti. Buongiorno amici, Only When You Live, la collection delle 5 per partire 5-6 minuti. Buongiorno, buon venerdì, sì, da Vera Torrisi, da Radio Subasio, 26 giugno 2026, insieme fino alle 7. Voi invece già al lavoro, già svegli, magari nottata in bianco oppure nottata al lavoro, siete in viaggio, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, se volete anche il primo pensiero del mattino, che ne so, magari oggi c'è un pensiero che così vi ispira questa mattina o vi ha ispirata questa, vi ha ispirato questa mattina, dai, perché non condividerlo? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto una delle più belle canzoni del momento, questa.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Happy ending, mica su Radio Subasio. Speriamo che questa giornata, anzi l'augurio che sia una splendida giornata e abbia anche un finale meraviglioso, dai, con i fuochi d'artificio magari. Buongiorno, impavidi, ci siete, i vostri messaggi al 3480758060, dai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: chi c'è.
1: Buongiorno Radio Subasio e a tutti i subasiani.
0: Ciao.
1: Sono operativo dalle 4:15 per andare al lavoro.
0: Sì.
1: Il tragitto è almeno di una bastarda Perugia.
0: Sì.
1: È una giornata importante, perché scendo dal lavoro alle 2, si parte subito per andare in direzione aeroporto Fiumicino, che tornano i miei genitori, e vai dopo 6 mesi. Buona giornata a tutti.
0: 6 mesi in vacanza sono stati, finalmente, non vedevi l'ora. Mannaggia, non ci hai dato il nome. Buongiorno Marilena, che ha passato la notte in bianco, troppo caldo, dai, non cominciamo a lamentarci adesso. Beh, effettivamente cominciamo a preoccuparci, però, no, alla fine di giugno, questo caldo che sembra essere, insomma, agosto, va bene, che faremo a luglio, non lo so, amici. Buongiorno anche a Gianni, in viaggio e già operativo direzione Livorno per lavoro. 3480758060.

Amici, le patatine del vicino a tavola sono sempre le più buone, non lo dico io, lo dice la scienza. Uno studio pubblicato qualche settimana fa ha analizzato il comportamento molto comune, cioè quello delle patatine prese dal piatto degli altri. Un esperimento che ha coinvolto oltre 120 partecipanti, i quali hanno valutato gusto, croccantezza, sapidità su una scala da 1 a 9. Ebbene, il risultato è che le porzioni rubate hanno ottenuto i punteggi più alti, soprattutto quando il rischio percepito era maggiore. In questi casi il piacere è risultato fino al 40% in più rispetto al consumo diretto. Ah, ecco, adesso mi spiego tante cose, non solo sulle patatine. Amici, avete l'abitudine di rubare la patatina? Rubare, insomma, dal piatto degli altri, assaggiare dal piatto degli altri? Oppure siete di quelli che non volete assolutamente dividere il piatto, oppure insomma ve ne state lì col piatto vostro senza toccare cibo altrui? 3 4 8 0 7 5 80 60.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Radio su Basio.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: È stato un recente ospite protagonista di Radio Su Basio Music Club. Potete andare a rivedere e risentire Cristiano Malgioglio, così come tutti gli altri protagonisti, sul nostro sito radiosubasio.it.

sono sempre le più buone, lo dice la scienza. Uno studio pubblicato, un esperimento che ha coinvolto oltre 120 partecipanti, quali hanno valutato gusto, croccantezza, sapidità su una scala da 1 a 9 e le porzioni rubate hanno ottenuto i punteggi più alti, soprattutto quando il rischio percepito era maggiore. In questi casi il piacere è risultato fino al 40% più intenso rispetto al consumo diretto. Ecco, ti spieghi tante cose. Amici, avete l'abitudine, cioè il cervello, dice questo studio, reagisce al contesto e aggiunge una componente emotiva fatta di eccitazione, colpa, ricompensa. Questo mix altera la percezione sensoriale rendendo il cibo più gustoso di quanto sia realmente. Amici, avete l'abitudine di rubare? Assaggiare dal piatto degli altri? Oppure lo fanno sempre col piatto vostro? Confesso che ogni tanto io lo faccio, sempre col dolce però e sempre col mio figlio. Ma chiedo, posso assaggiare? Lui di solito dice no, però io insisto, continuo, fino a quando poi lui accetta. Dicevo, avete l'abitudine di rubare, assaggiare dal piatto degli altri? Oppure mettete a disposizione 3 4 8 0 7 5

0: Welcome, Amy Winehouse, su Radio Subasio. Buongiorno, impavidi, buongiorno. I vostri messaggi al 348-075-8060. Sentiamo chi c'è. I primi del mattino, anche secondi.
1: Radio Subasio, Fabiola D'Anzio.
0: Ciao Fabiola.
1: Sono in macchina,
0: sì?
1: Direzione casa di mia figlia, perché ha adottato due micetti.
0: Sì. Oh, che è successo? Due micetti?
1: Perché ha adottato due micetti,
0: sì?
1: Piccolissimi, quindi devo andare ad accudirli, perché lei oggi è a Monza perché festeggia il suo 29esimo compleanno.
0: Voilà,
1: per
0: auguri.
1: Me è una giornata super speciale. Sarò subito operativa, perché come finisco con i micetti inizio a cucinare per stasera per la sua festa di compleanno. Un bacione a tutti, Radio Subasio, un abbraccio.
0: Ciao Fabiola, posso dire evviva le mamme, eh? Allora, le patatine del vicino a tavola sono sempre le più buone, lo dice la scienza. Avete l'abitudine, amici, di rubare, assaggiare dal piatto degli altri, oppure lo fanno sempre col piatto vostro? Eccomi, scrive Gianluca, ladro seriale di patatine, lo faccio da sempre, quelle degli altri sono irresistibili, specie se ho finito le
2: buongiorno
0: mie.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani.
0: Ciao.
2: Veramente io sono uno di quelli che lo subisce questa cosa qui, però
0: sì,
2: lo faccio, lo subisco anche con piacere. Infatti lascio sempre l'ultimo pezzetto di panino.
0: Bravo.
2: Mia moglie, il gelato, condividiamo tutto con le mie figlie, lo subisco ma con piacere. Radio Subasio, buona giornata.
0: Buona giornata Marco. Ancora i vostri messaggi 348 075 8060.

Wild De Angelis, litoranea, la litoranea sempre tanto trafficata in estate, no? Un po' l'emblema dell'estate, delle passeggiate al mare. De Angelis, litoranea, la litoranea sempre tanto trafficata in estate, no? Un po' l'emblema dell'estate, delle

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: L'appuntamento con l'informazione mentre manca un minuto alle 6, le breaking news e le previsioni meteo.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime finora accertate, anche un italiano, 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi, tra i quali 7 calciatori delle giovanili della nazionale di calcio. Si scava febbrilmente sotto le macerie, elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes, il 36esimo intergovernativo tra Parigi e Roma, segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché siamo partner naturali e indispensabili, per usare le parole del capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran. E a Teheran, che accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nei pronto soccorso, rilanciato il decalogo con le indicazioni per proteggere la popolazione. Allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ferrovie, l'amministratore delegato Donnarumma lascia, dimissioni concordate con Salvini. A pesare i recenti disservizi, il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una

0: figura scelta dall'interno. Condanne definitive per la strage ferroviaria a Viareggio il 29 giugno del 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite. 5 anni all'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che va in carcere. Mondiale di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. I nipponici passano il turno. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buon venerdì da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Sole e caldo africano non daranno tregua all'Italia e all'Europa fino a fine mese. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima, anche nel nostro paese si potrebbe raggiungere il picco estremo dei 40 gradi. Per la giornata di oggi c'è ben poco da segnalare, giusto tra pomeriggio e sera i consueti temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole. Le massime toccheranno i 37-38 gradi, mentre di notte si farà fatica a scendere sotto i 25. Clima spesso molto afoso e forte disagio da elevato stress termico. Prestate la massima attenzione. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Dai che è venerdì 26 giugno e a questo punto del

Lucio Dalla, proprio oggi un'asta a Roma con memorabilia di Lucio Dalla, cioè un raro borsello realizzato dalla madre, una valigetta, il microfono e le cuffie del suo studio di registrazione allestito sul suo yacht. C'è anche la Fiat 500 Abarth ricevuta in regalo e tra i pezzi, diciamo, di maggiore interesse anche la giacca indossata durante il tour americano dall'America Russo. Sicuramente memorabilie degne della grandezza di Lucio Dalla, protagonista della collection delle 6:11. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, venerdì, sì, magari un venerdì oggi state preparando, che so, le valigie perché domani si parte in vacanza o solo per un weekend. Buongiorno anche a chi questo weekend lavorerà, buongiorno a tutti coloro che stanno tornando a casa, c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi torna magari perché appunto ha finito il turno di notte. Dicevo, buongiorno amici, i vostri messaggi al 3480758060 e anche sul rubare o meno le patatine, dai, tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Angelina Mango, La Noia su Radio Subasio. I vostri messaggi al 348-075-8060. Saluto la squadra Rocciatori in viaggio da Ulla Poretta Terme. Con il caldo si lavora meglio. Ah sì?
1: Buongiorno Subasio.
0: Dubito.
1: Sono Stefano.
0: Ciao.
1: Partito da Ostia alle 5:30 con un primo servizio a Roma. Una giornata piena che si concluderà questa sera attorno alle 20. Faccio la NCC, sarò in giro tutto il giorno. Ringraziamo l'inventore dell'aria condizionata.
0: Bravo, sì.
1: Gli avrebbe dato un Nobel. Un saluto a tutti, Stefano NCC Ostia.
0: Ciao Stefano, sai che leggevo che il primo impianto risale al 1939, quello dell'aria condizionata in macchina, venne montato su alcuni modelli di auto di lusso americane e l'impianto era enorme, occupava metà del bagagliaio e per accenderlo, spegnerlo, il guidatore doveva fermare l'auto, aprire il cofano e montare o rimuovere manualmente la cinghia del compressore. Comunque l'inventore è Willis Carrier, che nel 1902 progettò questo primo sistema moderno dell'aria condizionata. L'intuizione la ebbe guardando, osservando la nebbia, ma non gli fu mai dato il premio Nobel. Peccato. Grazie Carrier. Poi...
2: Ciao, sono Elena da Siena.
0: Ciao Elena.
2: Io condivido tutto.
0: Ah,
2: però
0: sì.
2: L'ultimo boccone assolutamente non lo rilascio a nessuno.
0: No.
2: Neanche a mio figlio. Quindi, cioè, poi tutto il resto lo posso condividere con tutti, però l'ultimo boccone non me lo chiedere perché non te lo darò mai.
0: Elena si riferisce al fatto che insomma questa mattina vi ho chiesto, avete l'abitudine di rubare, assaggiare dal piatto degli altri oppure lo fanno sempre col piatto vostro? Perché? Perché la scienza dice che le patatine del vicino a tavola, quindi altri cibi, sono sempre le più buone. È un esperimento che hanno fatto e vi ho chiesto, avete questa abitudine? Elena, no, l'ultimo boccone non si tocca. E poi c'è chi mi scrive, lo dovresti chiedere a Yoko, il mio Shiba che ruba dalla tavola ma non è d'accordo quando mangio i suoi biscottini. Ce lo scrive Carlo da Bologna e Yoko dal Giappone. Ancora i vostri messaggi qui tra poco, anche vocali al 348 075 8060.

Estate su Radio Subasio, Laura Pausini. A proposito, il bello dell'estate, potremmo farlo perché ogni il venerdì, no? Il giorno più amato della settimana, ogni settimana noi nell'ultima parte di Tutti Svegli sottolineiamo quello che è il bello, no? Del venerdì, di questo venerdì in particolare. Amici, qual è il bello del vostro 26 giugno al 348 075 80 60, visto che l'estate è arrivata ufficialmente da qualche giorno? Perché non fare anche il bello di questa estate, il bello dell'estate, non solo di questa estate ma anche dell'estate in generale? Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, se c'è un bello dell'estate ovviamente, dai. Scherzo, no, c'è, certo che c'è. Messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. I pinguini.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Amore, portami in paradiso.
4: Ok, prenoto il traghetto.
3: Come, scusa?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
6: Lunedì 29 giugno sarà il protagonista di Radio Subasio Music Club. Saldavinci farà cantare e ballare i fan che saranno qui, ma anche su radiosubasio.it, sull'app, oltre che all'ascolto di Radio Subasio. Sì, chissà se canterà anche questa, sono sicura di sì. Poesia.

0: fine degli anni 90, 1998, Thank You Spice Girls, grazie alle Spice per questa stop su Radio Subasio 6:42, buongiorno, chiudiamo l'argomento, avete l'abitudine di rubare, assaggiare dal piatto degli altri oppure lo fanno sempre col vostro piatto? Mi fa sorridere Daniela perché scrive: mia madre dice di non volere quello che preparo a pranzo per poi ripetutamente rubarlo dal mio piatto. Dice lei per assaggiare. Dai, l'assaggio un attimo. La foto del display dell'auto che segna 16 gradi, il messaggio di Paolo da Rieti: questa mattina ancora si respira 16 gradi. Dai, tutti a Rieti. Dai, andiamo a sentire il bello del vostro venerdì. Sentiamo.
1: Buongiorno, Radio Subasio. Il bello di questo venerdì,
0: sì,
1: è che ieri mia figlia ha fatto l'esame, scuola finita. Si pensa solo all'estate, basta
0: sì,
1: compiti,
0: basta
1: studiare. Ciao,
0: basta.
1: Stefano D'Arbia.
0: Stefano, soffrivi anche tu, eh? Basta studio, non ne posso più, anche solo a vederli quei libri. Il bello di questo venerdì è che il mio compleanno, Alfredo, oggi 58 anni, auguri. Il bello, scrive Stefano, è che a Roma il weekend diventa lungo, 29 giugno è festa, i santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma. E dai, è il bello dell'estate, sentiamo.
2: Il bello dell'estate, ragazzi, è che si può andare in giro in moto. Salutone a tutti, Angelo da Orte.
0: Ciao Angelo, dai, il bello ancora.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Lunedì 29 giugno alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Lunedì 29 giugno alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 07 5 80 60.
1: Il bello di questo venerdì è sì. che andiamo al Gardaland con tutta la mia famiglia.
2: Bello.
1: Io sono Francesco da Foggibonzi. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao Francesco, divertiti, buon divertimento. Poi ancora, dai.
3: Bella, buongiorno.
0: Ciao.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
3: Il bello del mio venerdì
0: sì.
3: che oggi, dopo 4 mesi di riprese, sì. abbiamo l'ultimo giorno di lavoro e chiudiamo la serie. Un abbraccio, un bacio a tutte le crew d'Italia.
0: Dai, forza! Un bacio a te Stefano. Il bello dell'estate, scrive Gianni da Viterbo. 40 gradi, si suda, non si dorme, le zanzare che banchettano, la cervicale per l'aria condizionata. Bella l'estate, Gianni! Ma che immagine è? Dai, ancora, il bello dell'estate o del venerdì?
3: Il bello del mio venerdì
0: sì.
3: è che da stasera fino a domenica sera si va a suonare con il mio gruppo per le sale.
0: Bello!
3: Marco,
0: ciao Marco, buon divertimento! Che bello!

0: Sabrina Carpenter, la stessa che duetta con Madonna in queste ultime settimane, con Tears a chiudere. Tutti svegli di questa mattina, amici, vi aspetto lunedì a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con le breaking news di TG con 24, 2 minuti alle 7. Buon weekend!
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Washington stanzia aiuti per 150 milioni di dollari. Intesa a Parigi-Roma per una nuova Europa, al vertice di Antibes Macron e Giorgia Meloni hanno siglato accordi su nucleare, difesa, competitività. A Teheran anche accusa l'Italia di complicità nella guerra americana-israeliana. La premier replica: mai partecipato al conflitto, e richiama il segretario della NATO Rutte sui jet decollati dalle nostre basi. Solo confusione, serve prudenza. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia per ridurre gli accessi in ospedale. Massima attenzione sui grandi eventi. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato i verdetti nel processo d'appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Tra i condannati l'ex amministratore delegato Moretti, 5 anni, andrà in carcere. Le dimissioni di Stefano Donnarumma. Il ministro Salvini costringe l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a lasciare dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Possibile successore Strisciuglio, direttore di Trenitalia. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia si impone sugli Stati Uniti 3-2, senza reti Paraguay e Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è bloccato sull'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano viaggiando verso Milano. Rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il bivio A1 variante. Sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Pisa, statale 12 dell'Abetone del Brennero e variante di Viareggio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Cantieri sono segnalati anche lungo la 24 Roma-Teramo, tra Carsoli, Auricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.

0: Io ascolto Antonino.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Prontissimi, sono le 7:05 e anche stamattina tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme per le prossime tre ore. Si parte con Brian Ferry, che meraviglia, Slave to Love.

Ryan Ferry su Radio Subasio, e così si parte anche stamattina con tutti in piedi. Come state? Tutto a posto? Dai, che anche se magari vi siete svegliati un po' infastiditi dal caldo perché magari non avete dormito benissimo, un po' è normale, d'estate succede, quest'anno magari un pochino di più, ma poi ci pensiamo noi, ecco, ci pensa la nostra musica, ci pensa tutto quello che arriverà nel corso della giornata, l'intera giornata su Radio Subasio, a rimettervi di buon umore. Poi magari c'è chi si sveglia già con il sorriso, queste sono le persone veramente più invidiabili del mondo, che già appena sveglie neanche suona, neanche arriva la prima nota della sveglia, magari dal telefono, dall'apparecchio che avete a casa sul comodino, già sono belle pronte e soprattutto sorridenti. Questo è veramente un dono, credo innato, perché ci si nasce. Va bene, comunque noi stiamo insieme come sempre fino alle 10, facciamo tante cose, oggi poi essendo venerdì cantiamo, ma non adesso, più tardi verso le 8:50. Adesso lasciamo cantare due big della musica italiana che insomma abbiamo visto in TV tra l'altro insieme anche un bel po' di anni fa. Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade su Radio Subasio.

0: delle stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare con il cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare del filo da torcere a un familiare, mostrandoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità. Iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera, dalle faccende pratiche, come in un ordinario venerdì. Ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro, su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove. Alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera ci tocca correre a perdifiato per neutralizzare i contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Cerchiamo di non essere troppo aspri verso gli altri. Vergine, atmosfera serena sotto l'egida della Luna in sestile dallo Scorpione. Possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia degli amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri neri. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito proviamo ad ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, venerdì marchiato dalla Luna nel nostro segno che disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica e stimolante che ci aspetta. L'energia non è il massimo, ci aiuta l'intuito regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Rimedi naturali per conciliare il sonno. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Finiamo con i pesci. Momento promettente grazie agli influssi astrali che ci danno manforte. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

un bel bagno a mezzanotte in questo periodo sicuramente ristoratore ed è divertente. Lo facciamo a Ferragosto, magari lo facciamo anche prima, dai, perché no? Intanto vediamo le temperature a quest'ora, non è mezzanotte, sono le 7:19, giretto delle città italiane. A Roma ci sono 23 gradi, a Milano 23, a Napoli andiamo già a 24 gradi, 23 invece a Torino, Genova ne ha ben 27 stamattina, però 25 gradi a Venezia, 24 a Bologna, a Firenze 22, a Palermo saliamo 25 gradi, 24 gradi invece ad Ancona, 22 a Perugia, l'Aquila un po' più fresca come sempre, soprattutto a quest'ora con i suoi 17 gradi, 24 a Bari e 24 gradi anche a Cagliari. Pronti amici? Oggi qualcuno festeggia gli anni da voi, a casa magari o tra gli amici più cari, tra i parenti, e allora non possono mancare gli auguri di buon compleanno su Radio Subasio. Scriveteli, mi raccomando, solo messaggi scritti, 348 075 80 60. Ora

Bossa Nostra, questa è la canzone di Gaia su Radio Subasio. E a proposito di Gaia, ce n'è una di Porto Sant'Elpidio che compie gli anni. Infatti si fanno gli auguri alla nipotina Gaia, appunto, che è di Porto Sant'Elpidio, che sta diventando grande. Oggi sono 17, goditi questa giornata. Un bacio grande dagli zii Nadia e Stefano. E poi tanti auguri, caro zio Michele, dai tuoi nipotini Osa e Alfred e Leo. Augurissimi, zio. E poi ancora, ciao a tutti, oggi è il compleanno della principessa di casa che compie 17 anni. Ma quando è successo che sei cresciuta così tanto? Buon compleanno Marta dalla tua mamma Sara da Porto San Giorgio. Ancora ciao Subasio, io sono Pamela, vorrei fare gli auguri a mia figlia Aurora per i suoi 9 anni e dirle che il nostro amore per lei è infinito. Mamma, babbo e la sorellina azzurra. Auguri alla mia principessa Nina per i suoi meravigliosi 5 anni da mamma e papà, lo scrive Natascia da Roma, è troppo carina, poi con questo nasino sporco di latte, credo, cos'è? Ci ha mandato la foto mentre fa colazione. Al nostro amorino Edoardo, tantissimi auguri per i suoi splendidi 6 anni da nonno Lorenzo e nonna Carla. E poi auguri a me, oggi sono 55, è Luana che ce lo scrive. Luana, auguroni da parte di tutti noi, eh. Tanti auguri alla piccola Nora, nipotina francese, che compie gli anni oggi. Un abbraccio a te dagli zii d'Italia, Nadia e Sif. Questi sono i messaggi che arrivano al 348-075-8060. E facciamo anche gli auguri a un grande personaggio della musica che appunto oggi compie, quanti anni compie? Vabbè, si può dire, insomma, si può dire sempre, nel caso soprattutto dei personaggi pubblici l'età è nota, la si trova un po' dappertutto. Poi nel caso di un uomo questi problemi solitamente non ce li facciamo. È proprio lui, Gaetano Curreri, leader e cantante degli Stadio, che festeggiamo su Radio Subasio. Buon compleanno, questa è Acqua e Sapone.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: L'inflazione

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

quanto tempo non lo fai? Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

Tiziano Ferro su Radio Subasio, La vita splendida. Tra l'altro Tiziano, lo sapete, in giro per l'Italia con il suo Tour Stadi 2026, e ha dovuto fermare per un po' il concerto a Napoli. C'erano oltre 50.000 persone perché uno spettatore ha accusato un malore. Lui si è accorto subito, era nelle prime file pare, quindi ha fermato lo show, ha fermato la musica per consentire ai soccorsi di agire. Poi per fortuna nessuna conseguenza grave, insomma il concerto è ripreso, e sul finale erano a Napoli, ripeto, è arrivato Saldavinci. Quindi c'è stato un bellissimo duetto tra i due, anche molta ironia, evidentemente complicità, e hanno cantato insieme Per sempre sì, il grande successo di Saldavinci che ha vinto anche Sanremo. C'è stato anche il famoso gesto dell'anello, perché ormai la coreografia la conosciamo tutti, però Tiziano Ferro ha detto: io non lo faccio perché non ho più l'anello al dito, perché come sapete ha divorziato dal marito Victor Allen nel 2023. Tuca Macarena, questa è la canzone di Baby K.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Baila, baila morena. Questo è stato un po' il tormentone barra tormento di tutte quelle che si chiamano morena. Anch'io ho un'amica con questo nome che mi ha detto oh quante volte me l'hanno cantata. Però sempre bella la canzone di Zucchero su Radio Subasio. Sono le 7.53 di questo venerdì 26 giugno. Invece diamo il buongiorno non a morena, anzi sì, magari a tutte quelle che si chiamano morena che sono all'ascolto, sicuramente un bacio grande, ma anche alle altre e anche agli altri. In modo particolare volevo salutare Roberto e Luigi che stanno affrontando un viaggio piuttosto lunghetto da San Benedetto del Tronto, quindi siamo nelle Marche, fino a Treviso per lavoro. Dicono ci accompagnate in questa bella giornata un po' impegnativa, poi con questo caldo avete sicuramente l'aria condizionata in macchina, però viaggiare ecco con temperature così alte, poi gli spostamenti, scarica, non so cosa dobbiate fare, è sempre abbastanza impegnativo in effetti. Buon viaggio, buon lavoro a voi e a tutti gli amici che sono all'ascolto in questo momento. Se volete raccontateci pure la vostra giornata, anche quello che sarà il vostro weekend, speriamo piacevole. 348 075 8060.

0: Hola, Marco Mengoni e Tom Walker su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24. Sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Esteroletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime sinora accertate, anche un italiano. 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi. Elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, afferma il capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran, e a Teheran, che ci accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato

0: attaccato al caldo nei pronto soccorso. Un trattamento tempestivo per malori evitando ricoveri inappropriati. Misure per i concerti. Ribaltone al vertice di Ferrovie dello Stato. Salvini fa dimettere l'amministratore delegato Donnarumma a pesare i recenti disservizi. Il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno, forse Strisciuglio. Re Carlo III e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace dopo il completamento di un programma di ristrutturazione decennale. La loro residenza sarà Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, visto che quando il sovrano è in sede le misure di sicurezza limitano gli ingressi. Mondiali di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella già eliminata sconfigge gli Stati Uniti 3-2. Paraguay, Australia finisce 0-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 tra il nodo di Pero e Milano Est verso Trieste. Infine, sulla statale 89 Garganica si segnala una corsia chiusa per un incidente tra Masseria Pariti e Torrente Candelaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
10: Pronti?
11: In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby.
13: Chef!
11: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
10: Il locale si è allagato.
11: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio.
11: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
11: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
10: oppure no.
11: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
20: Only goal.
21: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: 8 e 6 minuti, buongiorno e buon venerdì ancora da Gianluca Giurato. Insieme fino alle 10 parte un'altra ora di Tutti in Piedi con Alex Baroni, che ritroviamo dal 1997 su Radio Subasio, e cambiare.

0: È la grande voce di Alex Baroni, è sempre bella da riascoltare. Cambiare su Radio Subasio 8 e 11 e riascoltiamo anche quelli che sono gli avvenimenti più importanti o curiosi legati a questa giornata, il 26 giugno. L'accadde oggi, partendo da quando? Da un evento di 81 anni fa, quando nasce ufficialmente l'ONU. Infatti a San Francisco nel 1945, il 26 giugno, i delegati di 50 nazioni sottoscrivono la carta costitutiva formata da 111 articoli che appunto dà vita all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Andiamo al 1974, per la prima volta viene utilizzato il codice a barre per l'apprezzatura degli articoli in vendita in un supermercato, al Marsh di Troy, in Ohio, quindi negli Stati Uniti. Il primo prodotto rilevato è una confezione di 10 pacchetti di chewing gum in uno scontrino alle 8.01 del mattino, proprio tutto registrato, tutto ufficiale. Questo è stato il primo articolo venduto col codice a barre, che insomma ha sicuramente rivoluzionato il modo di fare la spesa. Ma voi immaginate, no? Adesso neanche ce lo ricordiamo più, prima le cassiere, i cassieri dovevano battere a mano il prezzo di ogni articolo. Ragazzi, a parte insomma la fatica fisica, perché poi le dita a fine giornata, immagino le mani, ma ci si metteva molto più tempo rispetto a passare l'articolo come succede adesso alle casse, anche automatiche, perché io per esempio utilizzo moltissimo quelle fai da te quando ho poche cose da acquistare. Andiamo al 1997, nel Regno Unito viene pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro di J.K. Rowling, la storia del giovane Harry, studente alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, che è destinata a diventare uno dei maggiori successi letterari dell'epoca, e non solo letterari, perché poi diventerà anche una bellissima saga cinematografica di quelle che ci hanno fatto sognare, perché veramente adulti e bambini, quando guardiamo un film di Harry Potter, la nostra mente viaggia. E è successo anche a voi? È successo con Harry Potter o è successo con qualche altro film, ma anche con la lettura di un libro, che a volte è anche più evocativo del film? Magari raccontatemelo, ditemi con quale libro o film è successo. 348 075 80 60. Giulia Biagiantonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Questa è la canzone di Alfa, bellissimissima, su Radio Subasio. Vogliamo adesso da voi una scelta bellissimissimissima, perché come sempre scegliete grandi canzoni la mattina a quest'ora, quando arriva l'appuntamento con il Voice Box. Cosa fate di bello stamattina? Magari avete bisogno di una sferzata d'energia, quindi avete bisogno di sentire proprio quella canzone là che vi darà la carica, e allora sceglietela, mandate un messaggio vocale e magari sarete proprio voi protagonisti stamattina del Voice Box. Quindi aspettiamo un vocale con il vostro nome, la canzone che volete sentire, indicateci magari anche la città in cui vivete oppure dove siete in questo momento. Il tutto adesso al 348 075 80 60.

0: Grey Goose, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di libri o film o anche serie televisive evocativi che ci hanno fatto veramente sognare. Devo dire che avete segnalato cose molto particolari come questa.
1: Radio Subasio, sono Alisa, ho 9 anni e vivo a Roma.
0: Ciao.
1: Un film che mi ha fatto sognare si chiama Intrecci del passato. È un film argentino per ragazzi che parla dei viaggi del tempo. Magari fosse possibile. Radio Subasio. Ciao!
0: Beh, viaggi nel tempo chiaramente il sogno di tutti, soprattutto poter tornare indietro nel passato. Anche il futuro magari ci incuriosisce, però tornare nel passato. Grazie. Anche a voi ha fatto sognare un libro, un film. Segnalatecelo. Intanto il nuovo di Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: C'è pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: prezzi.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
3: E per noi, ovviamente.
4: Ho già preso i voli.
2: Eh?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasia.
8: Ciao a tutti, sono Deborah da Roma e per dare una botta di energia questo venerdì volevo

0: quarto giorno d'estate, 26 giugno, quindi ci sta strabene questa canzone. Grazie a Deborah da Roma per averla scelta. Come ha detto lei, giustamente, diamo una bella sferzata d'energia a questo venerdì. Una bella botta che ci hanno dato anche tutti gli altri amici con i loro messaggi. Grazie a Deborah e a tutti. L'appuntamento con il Voice Box, lo sapete, torna anche domani, come tutti i giorni, intorno alle 8:30. Mentre adesso, visto che è venerdì, cosa facciamo? Siamo
1: Canterini.
0: Esatto, adesso ci sfoghiamo, vi sfogate a cantare, amici, perché lo so che aspettate questo momento per potervi esibire su Radio Subasio. Allora, aspettiamo un messaggio vocale con appunto le vostre performance canore. Scegliete una canzone che vi piace, cantatecene un pezzettino piccolo piccolo, qualche secondo, e mi raccomando, non messaggi lunghi. Vi sentiamo tra pochissimo. I vocali, come sempre, al 348 075 80.

0: Davvero tutti i canterini anche questo venerdì su Radio Subasio, tantissimi amici hanno cantato. Sentiamo subito qualcuno, dai.
1: Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome.
0: Brava.
2: Ciao, Valentina da Roma.
0: Valentina, dai, abbiamo iniziato benissimo con te.
3: Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava.
0: Vai!
3: E nei sogni di bambino la chitarra era una spada.
4: E chi non ci credeva era un pirata.
3: Ciao a tutti, buon weekend, Alessandro da Roma.
0: Bravo Alessandro, ci piace.
5: Spiriti a governo fa l'uore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba. Sei fresca come l'aria.
0: E vai.
5: Ciao, buongiorno su Basio, un abbraccio a tutti. Ivano da Civitavecchia.
0: Grande Ivano, grazie mille anche a te. Sentiamo chi c'è adesso.
6: Il mondo non si è fermato mai un momento.
0: In una voliera.
6: La notte insegue sempre il giorno. Ed il giorno verrà.
0: È arrivato. Grande.
6: Gennaro da Napoli, un saluto a tutti gli amici di Radio Subasio.
0: Ciao Gennaro, a te e a tutti i volatili che sono con te in questo momento.

0: Buongiorno Radio Subasio, sono Pina da Moricone, provincia di Roma.
1: Ciao Pina, grazie mille anche a te, sentiamo. Ecco, estemporaneo, folle, così come piace a noi del resto. Grazie, chi c'è?
2: Tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare.
1: No!
2: Con i pesci in riva al mare. Noi ci andiamo a divertire.
1: Certo.
2: Ciao a tutti, un bacione da Pesaro, Daniela, ciao.
1: Ciao Daniela, buon mare a te, sentiamo.
3: Ma quanto è bello Tarzan, sta sempre in forma Tarzan.
1: Grande.
3: Tarzan.
1: Zan, zan. Zan.
3: Non ha problemi Tarzan, non vive neanche in città. Tarzan Zanza, ragazzi, Subasio Sassà da Napoli.
1: Sassà, ci hai ricordato due grandi, Raimondo e Sandra, veramente grandissimi. Chi c'è adesso?
4: Sono pazza di me e voglio gridarla ancora.
1: Grida, grida.
4: Non ho bisogno di dirmi perdona, io faccio da sola, da sola.
1: Ma che grande.
4: Ciao, sono Gioia, vengo da Rocca di Papa.
1: Ciao Gioia, veramente una gioia averti sentito, una gioia aver sentito tutti i nostri amici, ce ne sarebbero tanti, tanti altri, ma non possiamo chiaramente mandarvi tutti. Grazie mille, i canterini tornano venerdì prossimo ovviamente su Radio Subasio.

0: 8, Bruno Mars su Radio Subasio. Mancano 2 minuti alle 9, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti e oltre 42.000 dispersi segnalati. Tra le vittime un italiano e tanti nostri connazionali non rispondono. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. In Spagna 212 decessi da domenica, in Francia 40. Tragico incidente nel Foggiano, un'auto è uscita di strada lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia, all'altezza della Santa Lucia, ribaltandosi più volte su se stessa. Morti 3 giovani, 2 uomini e 1 donna. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Per la strage di Viareggio nel giugno del 2009 la Cassazione conferma le condanne. 5 anni all'ex AD Moretti. Andrà in carcere. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai 16esimi, si qualifica anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2, senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Purtroppo dovremo soffrire il caldo per un'altra settimana, probabilmente fino a metà della prossima settimana. L'alta pressione africana continuerà a dominare lo scenario meteorologico nell'area del Mediterraneo e sull'Italia. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, avremo ancora dei temporali di calore nel pomeriggio sera sui settori alpini. I temporali invece sulla dorsale appenninica tenderanno ad attenuarsi entro il fine settimana. Le temperature però sono destinate ad aumentare ulteriormente, il caldo quindi aumenterà e aumenterà anche il disagio dovuto all'acqua. Soprattutto al nord arriveremo a toccare punte che potrebbero essere anche prossime ai record per un mese di giugno. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti

0: E chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: 9:04, pronti? Un'altra ora insieme, l'ultima di Tutti in Piedi per questo venerdì mattina. Buona giornata da Gianluca Giurato. Adesso andiamo indietro al 1975 insieme a James Taylor.

che poi in questi giorni ci si stringe forse un po' meno per il caldo, La canzone di Francesco Gabbani, di Francesco Renga su Radio Subasio era appunto questa. No, perché ho detto Gabbani? Perché c'è un motivo. Cioè, però adesso insomma non ve lo posso dire, lo capirete fra qualche secondo, perché dovete indovinare una canzone, appunto una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte una decina d'anni fa, appunto. Una canzone che ha portato quest'artista poi a diventare subito un big, tant'è vero che ha ripartecipato l'anno successivo al festival nella categoria dei campioni e ha vinto pure là, insomma è stato veramente grandissimo. E anche oggi, ogni volta che partecipa a Sanremo, lui comunque si piazza sempre bene, ottiene sempre un grandissimo successo perché porta sempre belle canzoni anche fuori dal festival, perché poi lo suoniamo sempre con tutti i suoi successi, anche quello che è uscito per esempio quest'estate, insomma, che è già uno dei tormentoni delle hit. Però io voglio che indoviniate adesso quella canzone là, quella che vi ho detto, la vincitrice delle nuove proposte un po' di anni fa, che l'ha fatto diventare famoso in tutta Italia. Avete capito di chi sto parlando? E oggi poi l'avete capito, ve l'ho pure detto. Insomma, 348 075 80 60 per darci la soluzione con un messaggio vocale. Il più veloce verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Dite il vostro nome e da dove ci ascoltate. Mi raccomando, la clip.

0: Stella Gemella, questa è la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Noi adesso andiamo a Pesaro dove c'è Alessandra. Buongiorno Ale.
1: Buongiorno.
0: Allora Alessandra, che fai di bello stamattina a Pesaro?
1: Devo andare in supermercato a fare della spesa.
0: A fare della spesa, oggi è venerdì, quindi sì. Insomma il venerdì, oggi o venerdì, il sabato, sì, certo. Solitamente si approfitta, spesa settimanale, spesa piccola, che fai oggi?
1: La spesa per tutto il mese, sì, faccio la spesa.
0: Sì. Tu lo fai per tutto il mese addirittura?
1: Sì.
0: Beh,
1: sì,
0: insomma.
1: Poi dopo magari capita che durante la settimana mi manca qualche prodotto, allora vado al supermercato per prendere altre piccole cose che mi mancano. Ecco.
0: Certo.
1: Però sì, comunque vado una volta, cerco di andarci una volta sola e fare una spesa unica in modo di non andare sempre spesso al supermercato e cose varie.
0: E fai benissimo. L'unica cosa è che essendo da sola, insomma, caricarti tutte le borse per un mese intero non è semplice.
1: Sì, infatti, è parecchio problematico, però pian pianino quel tempo ce l'ho,
0: ecco.
1: Come le formichine riesco a far tutto, ecco.
0: Tempo ce l'hai perché sei in ferie?
1: Sì, sono in ferie. Oh. Sì, faccio l'ausiliario all'ospedale di Pesaro, ma adesso in questo momento sono in ferie.
0: Benissimo, quindi insomma un po' di riposo sicuramente. Poi Pesaro, splendida città, avete anche il mare.
1: Sì, insomma.
0: Ecco, oggi tra l'altro venerdì, giornata che magari insomma uno si potrebbe godere anche al mare, magari anche farsi un pranzettino di pesce, no?
1: Sì, infatti a mezzogiorno sono a pranzo con mia mamma al ristorante.
0: Ah, vedi?
1: Proprio in riva al mare.
0: In riva al mare, che meraviglia! Mamma mia, che meraviglia! Poi con questo caldo, insomma, quella brezza che ti arriva,
1: sì.
0: È vero, meraviglioso. Sì. Quindi pesce oggi?
1: Pesce, totalmente pesce.
0: Senti, oggi quindi andate al ristorante, ma tu di solito come te la cavi ai fornelli? Sei brava anche a cucinare il pesce?
1: Poco, più brava mia mamma.
0: Ecco.
1: Sì, ho imparecchiato qualcosina, però non sono una brava cuoca, ecco.
0: Quindi insomma la mamma non ha trasmesso tantissimo a te?
1: No.
0: Lasciamo...
1: Per cucinare no.
0: Ecco, vabbè, poi insomma ognuno ha il suo, ognuno
1: purtroppo, sì.
0: È portato per determinate cose. Magari tu sarai bravissima in tanti altri campi. Mica per forza bisogna saper cucinare, giusto?
1: Dolci.
0: Hai detto niente.
1: Di più, il mascarpone, di tutto di più.
0: Guarda, potremmo andare molto d'accordo io e te, lo sai? Perché tu li prepari e io li mangio, quindi accoppiata perfetta.
1: Dai, ti mando su qualcuno allora.
0: Grazie Ale, molto gentile. Allora, diciamo adesso qual è il cantante e qual è la canzone che oggi abbiamo mostrificato. Vai Alessandra.
1: La canzone Amen di Francesco Gabbani.
0: Bravissima, un bacio grande. Allora buon pranzo con la tua mamma Alessandra.
1: Grazie. Ciao
0: e buone ferie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao cara, e allora eccolo qui Alessandro, Alessandra era lei, Francesco Gabbani, Amen su Radio Subasio.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Mi ritorni in mente.
3: È una delle canzoni italiane più popolari in tutto il mondo, assieme a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno o Sole mio e Azzurro di Adriano Celentano.

0: Non dirgli mai, questa è la canzone di Gigi D'Alessio su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Invece voi ci avete detto stamattina quali sono stati i libri e i film, a volte conseguenza del libro, insomma tratti dall'omonimo romanzo, che vi hanno emozionato di più, che vi hanno fatto viaggiare proprio con la fantasia, con la mente. Sentiamo alcuni di voi.
1: Carmen da Caserta.
0: Ciao Carmen.
1: Io viaggio molto con la lettura. Uno dei libri che ho letto che più, insomma, mi ha fatto viaggiare di fantasia e immaginazione, poi ovviamente ho visto anche il film e l'ho trovato molto molto simile, è stato Il Codice da Vinci.
0: Bellissimo.
1: E anche Angeli e Demoni, mi è piaciuto tantissimo.
0: Visti entrambi, devo dire Dan Brown è fantastico.
2: Volete mettere la grandiosità della saga della Torre Nera di Stephen King?
0: Volete mettere?
2: Non c'è storia. Un saluto da Stefano da Castiglione Fiorentino.
0: Beh, anche Stephen King in effetti è uno di quelli che, insomma, ti prende. Io ho letto diversi libri, ho visto anche molti film tratti dai suoi romanzi e devo dire che, insomma, evidentemente sotto certi aspetti sono insuperabili. Un salutone anche a chi sta andando con il pulmino a fare le finali nazionali di padel. Buona fortuna allora, ragazzi. E poi salutiamo chi sta viaggiando per Vicenza, ad Albano Laziale, Monica, Samuele, Marilù e la piccola principessa mia. Ciao ragazzi, arriva Dolce Nera, la nuova canzone Epopea su Radio Subasio.

0: L'amico è domani, Claudio Baglioni su Radio Subasio.
1: L'amico è sempre, che domani.
0: Adesso, eccolo qua, il nostro amico Pozzo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Pozzo Vivo.
1: Le scuole sono finite, vai, sono gli esami in corso. Quando finivano le scuole, ai nostri tempi,
0: sì,
1: si aprivano praterie in cui c'era solo l'imbarazzo della scelta delle cose da fare.
0: La casa nella prateria, mi viene in mente adesso, tempi proprio lontanissimi.
1: Tempi diversi, anche molto lontani per certi versi. Eppure, quando si chiudono le scuole con circa 13 settimane consecutive di pausa durante il periodo estivo, per tanti genitori si apre un problema non sempre risolvibile.
0: È
1: cioè
0: vero.
1: Come organizzarsi con i ragazzi durante le vacanze estive,
0: come impegnarli, e poi sappiamo che queste attività costano caro.
1: Costano, sì, perché ci sono tanti, per carità, tante attività, ma insomma bisogna avere anche un borsellino che per sé permetta di fare queste cose. E io ricordavo col signor giurato qui,
0: sì,
1: che quando ero ragazzo
0: qualche anno fa,
1: era anche lo stimolo a trovarsi qualche lavoretto interessante. In genere facevo il garzone di bottega da un mio parente libraio.
0: Bello,
1: e lì
0: però
1: ho imparato il peso della cultura con i vocabolari da spostare. Erano quei lavoretti che si facevano per alzare qualche lira.
0: Sì, sì, è vero.
1: E chissà se oggi c'è ancora questo stimolo. Comunque, voi come siete riusciti a organizzarvi? Le vacanze così lunghe sono un problema o costituiscono un'opportunità per i vostri ragazzi e anche per voi, magari, perché no? 348 075 8060.
0: Ne parliamo tra poco, però vacci piano, Pozzo, vacci piano.
1: Sempre.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Michael Mary J. Blige Has su Radio Subasio. Allora, siamo arrivati alla fine di questa settimana, quindi io vi saluto, vi do appuntamento però non a lunedì, ma vi do appuntamento al 13 luglio, perché per un paio di settimane sarò in ferie, non ci sentiamo, sarete comunque in ottimissima compagnia, per cui grazie anche oggi per essere stati con me come sempre. Ringrazio tutti i nostri amici ascoltatori, da Gianluca Giurato veramente l'augurio di una buona estate, ci risentiamo fra un paio di settimane. Arriva Pozzo ad accompagnarvi fino alle 13. Prima le breaking news, sono le 10 a Radio Subasio. Ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Salgono a quasi 50.000 i dispersi dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. Almeno 235 morti e 4.300 feriti, bilancio destinato ad aggravarsi. In arrivo soccorsi da tutto il mondo. L'Italia invia medici, protezione civile e vigili del fuoco. La Farnesina al lavoro per rintracciare i connazionali, ma molti non rispondono alle chiamate. Incidente mortale sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto esce di strada e si ribalta. Deceduti due uomini e una donna. Si tratterebbe di tre giovani di circa 25 anni. Ancora da accertare le cause dello schianto. A Milano un ucraino di 37 anni, ubriaco, ha travolto con l'auto un motociclista e nella fuga ha investito un pedone. Fermato dalla polizia è stato arrestato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. Il centauro è in pericolo di vita, la seconda vittima ricoverata in codice giallo. Diventano definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009, quando un treno esplose provocando 32 morti. Per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie Moretti 5 anni di carcere, pronto alla cella, ma si crea un pericoloso precedente sulla responsabilità dei manager, dice. Oggi 18 città italiane da bollino rosso per il caldo, circolare del Ministero della Salute per far fronte all'emergenza. Nei pronto soccorso percorsi dedicati per sintomi dovuti alle temperature, massima attenzione sui grandi eventi. In Europa si contano i morti, 212 in Spagna, 55 in Francia. Mondiali di calcio, bella vittoria dell'Ecuador sulla Germania per 2-1. I sudamericani vanno ai sedicesimi, avanti anche la Costa d'Avorio 2-0 su Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia, già eliminata dal torneo, chiude con un 3-2 sugli Stati Uniti, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Se non caricano streaming.
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Eccoci, buona giornata amici di Radio Subasio da Stefano Pozzovivo in questo venerdì 26 di giugno 2026. Cominciamo molto bene, ci sono i Maschi cantati da Gianna Nannini.

maschi ci ha riportato indietro fino al 1987 dal carnet di successi di Gianna Nannini. Buondì da Stefano Pozzovivo, insieme fino alle 13 in questo 26esimo giorno di giugno 2026. Doppio 26, io ci penserei. Questa mattina ci occuperemo di scuola perché le scuole italiane hanno chiuso in questi giorni e rimarranno chiuse per circa 13 settimane consecutive durante il periodo estivo. Una pausa che rappresenta una rarità a livello europeo e che alcuni trovano troppo lunga, perché ovviamente avere i ragazzi fuori dalla struttura scolastica per molti genitori significa avere un problema in più: come gestire queste vacanze e ridare, fornire sicurezza e copertura alle attività quotidiane dei loro pargoli. Ci sono tanti modi di fargli passare il tempo con dei centri estivi che però hanno dei costi e altre attività, però rimane un però. Voi riuscite ad organizzarvi vacanze così lunghe? Pensate siano un problema o costituiscono invece un'opportunità per i bambini per riposarsi davvero e tornare a settembre più forti che prima? Ne parleremo come ogni mattina con il supporto del vostro punto di vista, certo, ma anche della vostra esperienza, non solo di genitori, ma anche di studenti di una volta, perché no? Al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va ad Elena, che ci ascolta e ci saluta da Pisa. Buongiorno a te, Elena, e buon ascolto a tutti, anche con Elettra Lamborghini.

Sei fantastica, Max Pezzali, Radio Suvasio e vacanze estive. Le scuole italiane chiudono per circa 13 settimane consecutive durante il periodo estivo, una pausa che rappresenta una rarità, dicevamo prima, a livello europeo e che alcuni addirittura trovano troppo lunga. Capita infatti che a volte le famiglie facciano fatica a conciliare il lavoro e la gestione dei figli che sono in vacanza. Per fortuna ci sono i nonni, ma alcuni genitori, soprattutto se non hanno ferie o permessi, iscrivono i propri figli ai centri estivi, spendendo, secondo un'indagine dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, tra i 396 euro nelle strutture pubbliche e i 744 euro nelle strutture private come retta mensile per un full time. Non stupisce quindi che spesso i genitori si arrangino con soluzioni alternative. Già. E voi ne avete? Come siete riusciti ad organizzarvi? Vacanze così lunghe, secondo voi sono un problema o invece costituiscono un'opportunità per i bambini che possono attivarsi in direzioni anche diverse e arricchirsi in quel periodo di vacanza oltre che rilassarsi e ricostituirsi? Ne parleremo a partire dalle 11, quindi tra non molto, al 348 075 8060.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
7: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
8: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Pronti?
10: In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby.
12: Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
11: Io sto vendendo l'edificio.
10: Per salvare tutto.
11: Abbiamo noi stessi. E non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene.
13: Oppure no.
10: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Il nuovo singolo di Michele Zarrillo è una ballata intensa ed emozionante che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere al tempo. È Ti amo.

con Avril Lavigne, un classico della sua produzione che si accompagnava al tempo anche a un video molto molto molto seguito con tantissime visualizzazioni. Sono le 10 da 43 minuti, questa è Radio Subasio, con voi Stefano Pozzo Vivo fino alle 13, e adesso Merck e Cremont con Serena Brancale e quello che è già una hit estiva, Partenope.

Almeno credo, Ligabue, oggi parliamo di vacanze dal lato genitori. Vi ho chiesto come riuscite a organizzarvi, se ce la fate con i vostri pargoli, quando iniziano le vacanze a scuola. Vacanze così lunghe, poi, sono un problema o costituiscono invece una bella opportunità, soprattutto per i bambini? Ne parliamo al 348 075 8060.

0: diversi, corsa contro il tempo per individuarli ed estrarli dalle macerie. In partenza dall'Italia 41 vigili del fuoco e una trentina di medici. Nel Foggiano tre giovani sono morti nello schianto della loro auto lungo la statale 89. La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A bordo due uomini e una donna, tutti attorno ai 25 anni. Il conducente avrebbe perso il controllo. L'Ucraina continua la sua campagna di raid in Russia. Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni nella notte. Kiev avrebbe colpito un impianto chimico e diverse infrastrutture energetiche e Zelensky lancia l'allarme. La Bielorussia ha costruito strutture militari lungo tutto il confine. Da Antibes Meloni riafferma l'alleanza tra Italia e Francia. Con Macron mai relazioni glaciali, dice. La premier poi striglia il segretario della NATO sulle basi aeree. Da Rutte ricostruzione confusionaria, serve prudenza, non abbiamo partecipato al conflitto, altrimenti Trump non si lamenterebbe. Caldo record oggi, 18 città italiane da bollino rosso, ma in 5 regioni è allerta per i temporali. In Europa il 45% delle città ha superato i massimi storici di stress termico. Si contano le vittime, 212 in Spagna, 55 in Francia, dove è atteso il picco di mortalità. Mondiali di calcio, l'Ecuador vince 2-1 con la Germania e si qualifica per i sedicesimi. Avanza anche la Costa d'Avorio, che spegne con un 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia, già fuori dal torneo, chiude con un 3-2 sugli Stati Uniti, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per un incidente all'allaccio con la tangenziale ovest di Milano. Sulla statale 1 via Aurelia, lavori di manutenzione all'incrocio Albisola Superiore. Un incidente sull'autostrada crea code tra Ponzano Romano Soratte e allaccio di Ramazzone Roma Nord. Traffico rallentato tra nodo di Napoli centro direzionale, il bivio per la 3 Napoli-Salerno. Coda per traffico sul bivio A13 e A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia. Code a tratti tra il bivio A14, raccordo A1 Bologna-Casalecchio e la diramazione Ravenna. Sulla 23 Udine-Tarvisio, coda in uscita alla barriera di Ugovizza verso il confine di Stato. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.

0: Ah,
1: quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La prima volta del classico che arriva fu in un album di Iggy Pop, The Idol del 77, ma la vera versione di successo probabilmente fu quella di David Bowie nell'83 in Let's Dance e China Girl.

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari, Radio Subasio con voi, Stefano Pozzo, vivo fino alle 13, a mettere il dito in una piaga che è abbastanza dolorosa, già per chi? Beh, non per i ragazzi che vanno in vacanza e si rilassano per un'estate intera, già un'estate intera, 13 settimane consecutive. Vi ho chiesto come riuscite a organizzarvi voi genitori e se vacanze così lunghe sono un problema o costituiscono invece una grande opportunità per i bambini.
1: Arena da Roma. Allora, questo è un tema molto interessante, ci sarebbe anche da parlarci a lungo, quindi cercherò anche di essere breve, perché è un tema che affronto anche spesso con le altre mamme. Il benessere dei bambini deve anche però venire incontro a delle realtà che oggi sono diverse a quelle di tanti anni fa. Io mi ricordo che si partiva tutti in famiglia per un mese intero, ferie, cose. Adesso abbiamo 2 settimane di ferie che io e mio marito ci dobbiamo dividere per poter gestire per un mese i bambini, quindi non riusciamo a partire insieme da diverso tempo ormai, perché 2 settimane le prende lui in un periodo, 2 settimane le prendo io, e quindi riusciamo almeno un mese a coprirlo. Poi abbiamo l'enorme, enorme fortuna che per qualche giorno ce l'hanno guardati i miei suoceri e un mese intero di centro estivo, che comunque anche andare a cercare quello che costa meno risparmiando sul pranzo, comunque sono 70, 80, 90 euro a settimana a bambino, noi ne abbiamo 2, i conti sono presto fatti. Quindi sicuramente per i bambini è giusto staccare e trovare, però a questo punto per il benessere dei bambini, che ci può stare come discorso, bisogna però poi riuscire a contemperare anche le necessità lavorative dei genitori, perché uno stipendio medio viene dimezzato dai costi dei centri estivi.
0: Una foto molto nitida della nostra ascoltatrice della situazione che vive. E voi? 348 075 8060.

0: L'anima vola e si libra nell'aria con questa voce, quella di Elisa. Poi questa oggi stiamo parlando delle vacanze estive dalla scuola. Momento di crisi o di opportunità? Beh, di certo di opportunità per i ragazzi, un po' meno forse per i genitori, oppure no? Oppure siete riusciti sempre ad organizzarvi? Vacanze così lunghe possono essere un problema?
1: Io ho 53 anni e ai tempi nostri la scuola durava molto di più la pausa estiva. I genitori nostri come facevano? Cioè, si organizzavano. Quale dovremmo fare noi? Cioè, io ho 3 figlie grandi e mi sono sempre organizzata con il lavoro e la chiusura delle scuole. Certo, con difficoltà, con spese eccessive, perché giustamente i licenzi estivi costano, però l'ho fatto. Quindi basta volere, oppure organizzarsi con le amiche, con diciamo i parenti, i nonni, i zii, insomma, basta organizzarsi. Sonia da Roma.
0: Cara Sonia, a volte solo volere può non bastare.
2: Sono Cristina, io sono un'insegnante e proprio questi giorni parlavamo con l'educatrice, perché sono insegnante di sostegno, ed effettivamente riflettevamo sul fatto che di cercare in qualche modo di non perdere il filo con i nostri ragazzi, perché per non perdere tutto quello che hanno acquisito fino a questo momento, quindi di lasciare sempre quella fiammella accesa. D'altra parte però nel posto in cui insegno, posso molto genuino di montagna, ho visto ragazzi andare a fare esperienze lavorative, anche magari se provengono da famiglie comunque benestanti, e quella responsabilità, no? Ma anche quei progetti estivi, quest'estate faremo un piccolo viaggetto, quest'estate faremo questi spettacoli in giro, per cui d'altra parte il tempo estivo è necessario per loro, perché fanno altre esperienze che sono assolutamente alla pari rispetto a quella scolastica, diciamo complementari, e poi l'estate deve produrre ricordi, per cui è giusto così, è giusto questo tempo.
0: E secondo voi 348 075 8060.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Pronti?
5: In esclusiva su Disney Plus.
6: Ogni secondo conta, baby.
7: Chef!
5: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
8: Il locale si è allagato.
5: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio.
5: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
5: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
8: oppure no.
5: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Rick Astley, che al tempo aveva il ciuffo a banana. Ce l'aveva? Aveva il ciuffo a banana. Sì, non give you up. Beh, insomma, questo è un successo del finire degli anni 80. Questa è Radio Subasio e con voi stiamo parlando di vacanze estive, già, ma in chiave scolastica. Vi ho chiesto come siete riusciti ad organizzarvi, se ci siete riusciti con i vostri figlioli, al termine del periodo di lezioni e quindi con l'inizio delle vacanze. E poi vi ho chiesto anche se vacanze così lunghe sono un problema o costituiscono un'opportunità per i bambini.
1: Sono un'insegnante, io ritengo che la scuola italiana sia una delle più impegnative a livello europeo, perché appunto 9 mesi filati di studio e i 3 mesi secondo me sono super necessari, anche perché il nostro lavoro è un lavoro che impegna non solo il sapere ma anche le relazioni umane. Noi abbiamo a che fare con ragazzi, con adolescenti, per cui è un lavoro che si basa molto sulla relazione, sull'impegno, non soltanto sul passaggio del sapere, per cui avere un momento di recupero, un momento di sedimentazione di questi saperi è fondamentale. A questo poi si aggiunge la fatiscenza delle nostre strutture, perché io adesso sono impegnata nella maturità e vi posso giurare che fare la maturità con questo caldo, con locali in cui siamo obbligati a stare con 2-3 ventilatori e i ragazzi sudano, fanno fatica ad essere concentrati, ad essere presenti, è veramente una fatica. Per cui i 3 mesi estivi sono fondamentali per tutti, per noi insegnanti che recuperiamo le energie e per i ragazzi che riposano e sedimentano il sapere.
0: Riposo da entrambe le parti.
2: Francesca da Roma. Io credo che una cosa importante sia cambiare il focus della questione, perché viene sempre messa in mezzo alla scuola. Non è la scuola che deve tenere i ragazzi e i bambini d'estate, perché la scuola non è un parcheggio. Quindi quello che deve fare lo Stato è investire su strutture che possano tenere i ragazzi e i bambini e offrire delle attività formative nei mesi estivi, che è normale che la scuola si blocchi in quei mesi perché non abbiamo strutture adatte ad accogliere i ragazzi durante i mesi più caldi. Quindi ripeto, l'importante è non svalutare ancora di più la scuola, perché già è un parcheggio dove i ragazzi devono essere per forza promossi, per forza mandati avanti. Se noi continuiamo a svalutarla così è un peccato.
0: Non svalutare la scuola, già. E secondo voi 348 075 8060.

0: Ragazzo mio, era Loredana Bertè con un grande successo di diverso tempo fa. Allora, sono arrivati molti messaggi in diverse direzioni e volevo leggervi il messaggio che mi è arrivato da Mirko e Sara da Varese. Abbiamo due figli di 8 e 14 anni, il grande vuole solo il wifi e i videogiochi, il piccolo vuole stare sempre in acqua, noi abbiamo il sogno di un po' di relax culturale. Dopo anni di litigi, quest'anno abbiamo introdotto la regola dei giorni alterni. A turno ogni membro della famiglia sceglierà l'attività di una giornata intera. Se noi genitori sceglieremo una camminata in montagna, i figli parteciperanno senza lamentarsi. Il giorno dopo la giornata sarà dedicata al parco acquatico scelto dal piccolo. L'idea è che i ragazzi imparino a rispettare i desideri altrui. Il maggiore ha recentemente scoperto la passione per la fotografia. Chissà che durante queste vacanze non la incrementi. Il segreto è dare a tutti un pezzetto di controllo sulla vacanza. Sì, però devo dire che noi siamo partiti da un altro assunto, e cioè vi ho chiesto se e come siete riusciti in qualche modo ad organizzarvi rispetto proprio a questo periodo lungo di vacanze, sono 13 settimane più o meno, che caratterizza la sospensione delle attività didattiche nelle scuole italiane. E anche qui i pareri più o meno sono convergenti. Di certo alcuni, diciamo così, si concentrano sul lato scolastico, o meglio su quello che non deve essere la scuola rispetto ai nostri ragazzi. Chiuderei con un ultimo contributo vocale sul tema.
1: Io credo che la scuola purtroppo sia contaminata da tante chiacchiere inutili e non vere. Secondo me il problema di fondo è che i genitori ormai comandano forse anche più del dirigente scolastico e che entrano troppo nei meriti della didattica, e in pratica la scuola è un parcheggio, devono essere tutti promossi, tutti bravi, e non si può contraddire un genitore, dobbiamo sempre dire sì al genitore, e a volte neanche possiamo essere difesi da questa situazione perché i numeri sono più importanti. Per quanto riguarda la sospensione del periodo estivo, io credo che sia anormale far frequentare a un bambino la scuola con queste temperature, non renderebbe minimamente, ma già da fine maggio si vede che la resa è totalmente appiattita. Secondo me va modificato il calendario scolastico dando più pause e casomai iniziando inizio settembre, ma questa cosa non si attuerà mai perché purtroppo c'è un problema del turismo in Italia, che a settembre è ancora una bellissima stagione, e se si rinizia la scuola a settembre ovviamente la gente no, i genitori non li mandano più a scuola.
0: Beh, c'è, come dire, anche questo tipo di problema. Avete fatto, avete, diciamo così, segnato e disegnato un ritratto abbastanza fedele di quelli che sono i problemi, gli ostacoli alla gestione dei figli durante il periodo vacanziero e non scolastico. Non mi rimane, ma senza ironia alcuna, augurarvi buone vacanze.

0: Tracy Chapman ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Su Subasio è quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermati è fissato a 235. L'Italia al lavoro per portare aiuti, partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia. Nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni. Intanto allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia, la Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Purtroppo dovremo sopportare l'anticiclone africano e il gran caldo almeno fino a metà della prossima settimana, e anzi le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Il picco probabilmente si toccherà tra domenica e martedì, quando soprattutto al nord le temperature potrebbero anche superare alcuni record per un mese di giugno. Le temperature comunque aumenteranno anche nelle regioni centro-meridionali. Per quanto riguarda il tempo, saranno giornate prevalentemente soleggiate. Attenzione soltanto ai temporali di calore in sviluppo tra pomeriggio e sera sui settori alpini e prealpini. I temporali invece lungo la dorsale appenninica tenderanno ad attenuarsi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

0: carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 € e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 €. Lidl vale davvero.
13: Con la canzone che suoniamo in questo appuntamento con la Collection, Riccardo Cocciante nel 1991 vinse il Festival di Sanremo. E Se stiamo insieme.

grande Tiziano Ferro nel pieno del suo tour, che lo sta portando in giro per l'Italia con tappe davvero importanti, beh, come quelle di Roma per esempio domani e dopodomani, insomma tante canzoni, tante persone pronte a sentire i propri successi preferiti rigorosamente dal vivo. Sono le 12 da 15 minuti e partiamo sempre dalle novità di questo periodo, un periodo di grande fermento come accade ogni estate. Tra i tanti ci sono Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Bruci la città, Irene Grandi, che in questo periodo brucia le piazze con le sue canzoni, è in tour anche lei in questa estate 2026. Arriva la parentesi sempre attesa dei saluti arretrati, attesa soprattutto da noi. Siamo contenti di dare spazio a chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come al 348 075 8060. E allora ne ho di saluti oggi per Sara, che ci ascolta e ci saluta da Cupparo, siamo in provincia di Ferrara. Franca, che invece ci ascolta e ci saluta da San Benedetto del Tronto, e Teresa, che invece ci ascolta e ci saluta da Terracina, siamo in provincia di Latina. Per tutti c'è J-Ax.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
9: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
10: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
11: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
12: È così, o andrà tutto bene
9: oppure no.
6: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
23: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
22: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: L'inflazione sale.

0: online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sound, reggaeton e pop si fondono alle celebri melodie della Macarena e al ritornello del Tuca Tuca, diventando o prospettandosi come il vero e proprio trend di questa estate. È Tuca Macarena, Baby K.

The Goo Goo Dolls. Eccoci qui, pronti a introdurre cosa? Beh, tra un po' introdurremo l'argomento del nostro pomeriggio, sì, ma della nostra pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella porzione di giornata, come adoro chiamarla, e cioè Leonardo Fabrizi. Questo avverrà a breve. Intanto ritroviamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: campione dei campioni. È il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Lunedì 29 giugno alle 21. L'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Lunedì 29 giugno alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Il volo, Zucchero, Sugar Fornaciari, e lei vola come lo spalviero.
1: Sì, con la fantasia tantissimo, con la fantasia tantissimo, come tante altre persone, per carità,
0: ben
1: grazie
0: trovato,
1: al cielo.
0: Come sta?
1: Buongiorno a tutti, bene, devo dire,
0: sono
1: molto
0: contento.
1: Bene.
0: Senta,
1: dica,
0: di che si parla
1: dica.
0: Oggi?
1: Allora, senti questa frase, sentite
0: sì.
1: tutti questa frase.
0: Vai.
1: Il segreto è circondarsi di persone che facciano sorridere il tuo cuore e solo allora ti troverai nel paese delle meraviglie.
0: Beh, è vero,
1: è
0: rifugire
1: tanto
0: anche
1: vero.
0: Certe persone che insomma sono un po' mena no, una mena grama. Sì, e questo è un consiglio, cos'è?
1: No, ma allora ci siamo ispirati a questo per chiedere qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste
0: certo.
1: fare.
0: Beh, io pensavo andassi in altre direzioni. Beh.
1: Se solo ne aveste il coraggio, però.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: ci vuole il coraggio per fare le follie.
0: Come cantava qualcuno di molto famoso, che sensazione di leggera follia.
1: Sì.
0: Bene, raccontateci le vostre. Io sono. Guarda, forse ti mando un vocale.
1: Vai, non hai coraggio. Non hai coraggio.
0: Guarda, che te lo mando
1: e io lo aspetto,
0: uso un lo alias aspetto. Provate a individuarlo, va bene, vogliamo ricordare il numero
1: 348 075 80 60.

0: Buona giornata da Federica De Boni. La strage di Viareggio si è costituito in carcere nella tarda serata di giovedì. L'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per lui, 5 anni di reclusione. Entro in cella con la schiena dritta, le sue parole: nel 2009 persero la vita 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti e 50.000 dispersi, tra le vittime un cittadino italo-venezuelano. È questo il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Dagli Stati Uniti aiuti immediati per 150 milioni di dollari. Israele viola il cessate il fuoco in Libano. 2 raid aerei hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatieh, principale cittadina dell'entroterra del sud del paese dei cedri. Il primo ministro Netanyahu nega il ritiro, l'IDF non se ne va. Possiamo risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Parole di Papa Leone ai cardinali aprendo i lavori del concistoro nell'aula Paolo VI. Nessuno di noi, ha sottolineato il Santo Padre, è estraneo alle molte forme di sopraffazione e di frattura che attraversano oggi le nostre società. Non si placa l'ondata di calore, temperature destinate a raggiungere i 40 gradi in diversi paesi d'Europa. In Italia aumentano del 15% gli accessi ai pronto soccorsi, oggi bollino rosso in 18 città. In Francia ospedali in crisi, Parigi rimanda il Pride, in Spagna 212 morti, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svizzera con valori record. Tennis, sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon, a terzo slam della stagione in programma da lunedì 29 giugno. Il campione in carica, il numero uno Jannik Sinner, inaugurerà il centrale di Church Road sfidando il serbo Kecmanovic. Matteo Berrettini pesca invece lo svizzero Wawrinka. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. 1 chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla viaggiando verso Genova. Il traffico congestionato crea 4 km di coda sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine, sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti per traffico all'altezza dell'incrocio Montalbano-Ionico, procedendo verso l'incrocio Eraclea. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: 13 da 5 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, quella del venerdì, e siamo con un piede nel weekend. Per voi Queen, The Show Must Go On.

0: Lo ripetiamo noi stessi come fosse un mantra, soprattutto nei momenti, diciamo così, di tensione o difficili, no? The show must go on, lo spettacolo deve andare avanti, una canzone ormai diventata iconica, un grande classico dei Queen, che poi c'è il famoso aneddoto, no? Legato al periodo in cui diagnosticarono l'AIDS a Freddie Mercury, e quando Brian May scrisse questa canzone dice: ma non so se Freddie riuscirà a cantarla, e lui beve semplicemente un bicchiere di vodka e disse: certo che ce la faccio, tesoro, e fece una performance straordinaria. Grande classico davvero, la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio, oggi è venerdì, siamo con un piede nel weekend, un caldissimo weekend di giugno, io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e vi chiedo qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste fare se solo ne aveste il coraggio. E allora, se volete, come sempre, raccontarmi il tutto, codice d'accesso per inoltrare il vostro messaggio scritto o la vostra nota vocale, 348 075 80 60. Ripeto le domande: qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste fare se solo ne aveste il coraggio? E allora, è iniziata la pausa pranzo, siete su Radio Subasio.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Ma senti come suona bene, I Love You. Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio. Questa è la pausa pranzo, iniziata da pochissimi minuti. Allora, se volete interagire, 348-075-80-60. Qual è l'ultima follia che avete fatto o quella che vorreste fare? Magari, non so, potreste andare a ritroso nel tempo e tornare con la mente e con il cuore la vostra adolescenza, la vostra infanzia, o non so, magari una volta raggiunta la maggiore età. Insomma, qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste fare? Se magari ne avete il coraggio, eh. Allora, ci siamo ispirati a Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi intriga tantissimo il cappellaio matto che aveva assolutamente ragione quando disse: il segreto è circondarsi di persone che facciano sorridere il tuo cuore e solo allora ti troverai nel Paese delle Meraviglie. Non so se è così anche per voi, la gente ci vorrebbe normale, ma restiamo folci. Una piccolissima dose di follia, no? Che non guasta mai. È quella che magari ci dà anche l'input giusto per intraprendere una giornata anche complicata. E allora, qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste fare? 348 075 80 60.

0: correva l'anno 2007, Antonello Venditti, un suo classico. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi ci siamo ispirati a una frase dal Paese delle Meraviglie: il segreto è circondarsi di persone che facciano sorridere il tuo cuore e solo allora ti troverai nel Paese delle Meraviglie. Chissà se è così anche per voi. Vi chiedo qual è l'ultima follia che avete fatto o che vorreste fare. Pensateci bene, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Sono Katia.
0: Ciao,
1: la
0: Katia.
1: Follia ultima 2023, sciopero dei treni, ci lasciano a Pontassieve, nessuno passava. Chiamo il datore di lavoro, gli dico: qua non si va né avanti né indietro, e non potevo
0: né
1: tornare a prendere
0: salire
1: la macchina alla Rufina. A che ho fatto tutta a piedi da Pontassieve a Rufina, passando sempre a piedi sotto i ponti e le cavalcavia che ci sono nelle gallerie, stando molto attenta. Comunque è andata bene, ci ho messo 2 ore. Quando sono arrivata alla macchina ho detto: adesso vado a casa.
0: Vabbè, l'importante è che tu non sia passata sotto al ponte di Baracca, conosci, no? Qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste fare? 348 075 80 60.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Mr. Lenny Kravitz, I'll Be Waiting 2007, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla di follie, qual è l'ultima che avete fatto e quella che vorreste tanto fare? Cioè quella follia che vi ronza in testa però non avete il coraggio perché è ormai super evidente il fatto che il senso di responsabilità prevale sempre su tutto, però ci sono quelle follie, piccole follie sane che non avete mai avuto il coraggio di fare ma vi potrebbero far star bene o comunque a far affrontare una giornata in maniera completamente diversa. E allora qual è l'ultima follia che avete fatto, quella che vorreste tanto fare? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Chiara da Napoli.
0: Ciao Chiara.
1: L'ultima follia fatta è ho scavalcato con la mia amica Poluda in un parco a Valencia per infiltrarci ad una serata. La follia che farei, lascerei tutto per un po' e me ne andrei a vivere in Spagna con il mio ragazzo.
0: Ah, per un po', quindi non per sempre. Qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste davvero fare? Ci state pensando da anni. 348 075 80 60.

con la musica selezionata da Davide Bertonna. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Due testini classico dei Tiro Mancino e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto qual è l'ultima follia che avete fatto e quella che vorreste fare. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi. Prossimo appuntamento lunedì a partire dalle 13. Chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Due giorni fa ho fatto una pazzia, dice Tatiana di Milano. Finalmente, da tanto che lo pensavo, ho lasciato il posto di lavoro in pasticceria in Piazzale Wagner. Ho avuto una discussione con il titolare, lui mi ha messo alle strette e quindi ho pensato di telare proprio. Buongiorno, sono Gaeta da Roma, vorrei anche io raccontarmi la mia, ma devi prenderti un po' di tempo e inoltrare un messaggio vocale se vuoi, ma devo dirti che stiamo chiudendo, per cui non so se ce la farai. Intanto ti ringrazio, grazie per l'intenzione. Chi è?
1: Sono Sabina di Sata San Quirico. Io le pazzie nella vita ne ho fatte talmente tante, ma ci ho avuto sempre da correre, tirato su da sola due figlie, lavoro, casa. L'ultima pazzia che vorrei fare, la pace, un po' di serenità, un buon libro, un ricamo, perché a me piace ricamare, e passare giornate intere a ricamare o a leggere all'ombra, naturalmente all'ombra, e basta. Questa per me è la pazzia più grande che io mi auguro di fare, e ci riuscirò,

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Venezuela, corsa contro il tempo per i 50.000 dispersi del terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Dopo 36 ore dalle scosse è stata estratta viva dalle macerie una donna. Si scava a mani nude. Il bilancio provvisorio è di 235 morti, tra cui un cittadino italo-venezuelano, oltre 4.000 i feriti. L'ONU, stanno arrivando 1.000 soccorritori da tutto il mondo. Prime incursioni in Libano condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Due raid aerei hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatie, nel sud del paese dei Cedri. L'IDF non si ritira, avverte il primo ministro Netanyahu. L'Iran chiede agli Stati Uniti di contenere Israele. Nessuna minaccia sarà tollerata. Al Quirinale la cerimonia in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Nel suo intervento il presidente Mattarella ha sottolineato anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Contro le droghe serve uno sforzo corale pubblico-privato. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti si è costituito in carcere. Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica, ha detto, sono pronto, poi lo sfogo, il mio precedente è pericoloso. Il caldo record continua a sferzare l'Italia e l'Europa. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. In Francia, rinviato il Pride di domani a Parigi. Temperature roventi anche in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda e Spagna. Calcio, il mondiale riparte con altre partite della fase A gironi. Il programma si apre alle 21 con la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I. Alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Nella notte si conosceranno gli esiti di altri 2 gironi. Queste le breaking news di TGcom 24. 2 gironi. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Tarvisio. Infine, rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 47 della Val Sugana, a Galleria dei Crozzi, in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Partiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Costituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Cambiano le stagioni ma anche le prospettive, è proprio vero, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Per voi un grande classico del 1983, Franco Battiato, La stagione dell'amore.

E oggi è venerdì, alle 15 come sempre arrivano i 60 minuti euro dedicati. Se c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, non potete far altro che segnalarcela. Tra poco ricorderò i contatti per farlo. Subito, stupida sfortuna, Fulminacci.

Gioca la grande classico di Vasco. Insomma, alla fine hanno deciso, eh. Re Carlo III ha preso questa decisione di abbandonare Buckingham Palace come residenza personale. Cioè, in pratica ha deciso di trasformare il palazzo in un museo accessibile al pubblico, mantenendolo però come sede di lavoro. Cioè, vabbè, mica posso abbandonare proprio tutto. Questa mossa rappresenta un cambiamento epocale, no? Storico, se si inserisce in un processo di maggiore trasparenza anche sulle finanze della monarchia, perché hanno avuto da ridire un bel po' in questi ultimi anni. Ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse l'anno scorso e il budget della famiglia reale scenderà sotto i 100 milioni di sterline annuali una volta completati i lavori di ristrutturazione. Naturalmente il palazzo, che poi ormai lo sappiamo benissimo, è il simbolo, no, della monarchia britannica dal 1837, sarà ora utilizzato per eventi importanti e per la visita del pubblico, segnalando un approccio più moderno e accogliente della monarchia. Decisione presa e della serie non si torna più indietro. Staremo a vedere, ovviamente. Le 14 da 22 minuti, siete su Radio Subasio, buona estate, buon caldo, lo posso dire? Un po' troppo forse, mi rendo conto. Saluto chi è al lavoro, chi è in movimento e chi si sta rilassando. L'ultima canzone, ma è proprio vero, Giuli e Biagio Antonacci, siete su Radio Subasio. Cante.

0: ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
4: Sì.
3: Però bella.
4: Ovvio.
3: Però vista mare.
4: Naturale.
3: Però con fascino. Però.
5: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Alle 15, come sempre, arriva il jukebox. Se volete prenotare adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. DNA, Gabri Ponte e Giovanotti.
14: Radio Subasio.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

se non è amore, cosa vuoi che sia quel forte sentimento che unisce Mick Hucknall al nostro paese? Tra le altre cose, il travolgente successo di questa canzone e degli album successivi ha spinto proprio Mick a legarsi fisicamente all'Italia e per tanti anni ha posseduto anche una storica tenuta a Taormina in Sicilia, dove ha avviato addirittura una produzione di vino DOC dell'Etna, e il nome scelto per la sua etichetta vinicola, semplice e iconica, e devo dire diretta, Il Cantante. Grande successo, un grande classico dei Simply Red. Mancano pochi minuti alle 15, questo vuol dire che tra poco aprirà i battenti il jukebox. Se volete inoltrare già da adesso le vostre richieste, potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. C'è Gaia, bossa nostra.

Amore senza fine, Pino Daniele, 1998, e pochi minuti ci separano dalle 15, sta per arrivare il vostro jukebox, sta per aprire i battenti, e allora voi aprite il vostro cuore se volete, segnalateci la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che volete ascoltare proprio oggi. Fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale che potete inoltrare proprio adesso su WhatsApp o Telegram. Per raggiungerci 348 075 80 60. Se volete farlo attraverso l'app è possibile, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso. La canzone che ascolterete tra le 15 e le 16 sta per arrivare il jukebox, subito Taylor Swift.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La strage di Viareggio, dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, si è costituito in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager poco prima di entrare nell'istituto penitenziario di Orvieto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela si continua a scavare a mani nude, si aggrava di ora in ora il bilancio ancora provvisorio delle vittime, che sale a 589, più di 4.300 i feriti e 50.000 i dispersi. In arrivo aiuti e soccorritori da tutto il mondo. Aerei israeliani bombardano il sud del Libano, uccise almeno 2 persone, lo riferiscono fonti locali. Violato il cessate il fuoco, entrato in vigore lo scorso sabato. I colloqui di Tel Aviv con il paese dei cedri in ritardo, non c'è accordo sulle zone dalle quali le forze di Israele dovrebbero ritirarsi. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola a seguito dei pesanti attacchi delle forze ucraine. Nei giorni scorsi il capo della regione, annessa nel 2014 dalla Russia, ha vietato la vendita di benzina ai privati per i raid alle raffinerie di petrolio. Clima sempre più tropicale in Italia ed Europa. Oggi 18 città italiane con il bollino rosso per il caldo, sarà così anche per sabato e domenica. Non solo, è anche un venerdì con allerta gialla per i temporali in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Tennis, prendono forma i tabelloni di Wimbledon al via da lunedì 29 giugno, terzo slam stagionale sull'erba, 7 gli azzurri impegnati, il numero 1 Jannik Sinner, detentore del titolo, debutta contro il serbo Kecmanovic. I mondiali di calcio alle 21, la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I, alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL.
10: Prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL.

0: su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: 15:03 inizia il jukebox di Radio Subasio. Avete tutto il tempo se volete incontrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. Potete fare il tutto anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Dalla Sardegna saluto Maria Grazia, che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, Elia ed Adriano, vorremmo ascoltare per dedicare alle nostre compagne di vita Io canto di Laura Pausini. Ciao Radio Subasio, siete i migliori.

Io canto versione Laura Pausini, questa è il jukebox, iniziato da pochi minuti, avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste anche adesso su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Devo salutare Silvia di Pontiglia, provincia di Latina, dice: vado a dedicare ai miei figli Giovanni, Alessandro e Matteo una canzone, Sono la mia vita. E poi c'è Silvia e dice: mia figlia Chiara e mia mamma Marinella sono con me e vorremmo tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, se è possibile quella di Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici. Certo, 348 075 80 60 per voi. Questa notte

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio, sono Giulia da Senigallia e la canzone che decisamente mi fa cambiare la giornata è Meraviglioso di Negramaro. La dedico al mio Eden, il mio bambino, mentre stiamo andando al mare, vi ascoltiamo. Buon pomeriggio, ciao!

versione Negramaro, naturalmente, meraviglioso. E questo è il jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste, perché lo so che c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348-075-80-60 per inoltrare il vostro messaggio scritto o la vostra nota vocale. Maurizio e Simone stanno tornando dal lavoro, dalla Campania, direzione Toscana. Ciao, buon viaggio. E poi saluto anche, vediamo, il messaggio firmato da Alessandro di Firenze. Ciao Ale, buon viaggio anche a te. Vorrei dedicare le mie due ragazze in viaggio direzione Firenze anche loro per il concerto una qualsiasi canzone di chi non abbiamo capito e non è firmato neanche il messaggio, però salutiamo chi in questo momento è in movimento. E poi ciao Radio Subasio, sono Roberta di Arosio, oggi la mia piccolina fa 13 anni e vorrei farle tanti tanti auguri, e auguri naturalmente anche da parte nostra. C'è il messaggio di Massi, dice vorrei ascoltare la canzone di Angie Lettere al paradiso e salutare la mia Andre e la sua padrona con tutto il cuore.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Vorrei sentire la canzone di Sal da Vinci, Per sempre sì, e la dedico al mio amore Andrea. Lo amo tanto, grazie, ciao.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

I mitici anni 80, mamma mia, 1986 per essere esatti. Questo è il jukebox di Radio Subasio. E a proposito, devo salutare degli amici che hanno inviato messaggi. Nello specifico saluto Giovanna di Firenze e Brigitta, hanno richiesto loro la canzone. E poi devo salutare anche Simona che ci segue da Ancona. Ciao, grazie Simo, un abbraccio forte. E ancora, direzione Ancona di rientro da un concerto, salutateci. Il messaggio è firmato da Angela, giusto? Ciao Angela, grazie e un abbraccio a te. E poi c'è quello invece firmato da Angelo di Napoli. Ciao Angelo. Laura di Cesena, stiamo viaggiando in Umbria per incontrare la famiglia. Vorremmo anche noi una canzone nel jukebox di oggi. Vi ascoltiamo da più di 15 anni. Wow, continuate a farlo. E poi devo salutare anche Filippo che ci segue da Napoli e dice: vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Simona e vorrei ascoltare Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni. Grazie.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Baggio, sono Marta Cavagliano. Vorrei sentire I Romantici di Tommaso Paradiso. Un saluto, ciao, Radio Subasio.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: I romantici guardano in cielo sono anche quelli che se devono sussurrarti una frase importante lo fanno attraverso magari carta e penna, no? Si mettono lì e scrivono un pensierino. Anna Maria Di Luca, oggi è il mio ultimo giorno di vacanza all'Elba, posto bellissimo, sono sulla magnifica spiaggia di Lacona a prendere il sole, vorrei ascoltare una canzone di Achille Lauro, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. E allora buon sole, mi raccomando, la protezione, perché a quest'ora il sole insomma picchia duro, quindi attenzione. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, arrivato attraverso l'app, firmato da Marcello, in viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, perché siamo stati in spiaggia a prendere la tintarella in vostra compagnia con questo venticello invidiabile, dice, vorrei salutare anche la mia compagna Virginia. Ok, allora buon sole anche a voi, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura,

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Il terremoto piega il Venezuela. Il bilancio provvisorio recita 589 morti e 2.980 feriti. È corsa contro il tempo per cercare di salvare i circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. Dall'Italia in arrivo un team di 41 vigili del fuoco. Bombardamenti di Israele sul Libano. Stamattina 2 aerei hanno colpito i dintorni di Nabatieh, nel sud del paese, violando il cessate il fuoco entrato in vigore sabato. Il premier Netanyahu nega il ritiro dalle zone occupate. L'esercito non se ne va. In Crimea le autorità della regione annessa dal 2014 dalla Federazione Russa hanno dichiarato lo stato d'emergenza a causa dei pesanti raid ucraini delle ultime settimane. Esplosioni si sono verificate stamattina sul ponte di Kerch che collega la penisola alla Russia, chiuso al traffico. Il recupero dei giovani grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Così Mattarella è intervenuto alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Condannato in via definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, Mauro Moretti si è costituito ieri sera nel carcere di Orvieto. Accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager di Ferrovie prima di entrare in prigione. Nell'incidente di 17 anni fa morirono 32 persone. Ai mondiali di calcio, sfida tra stelle alle 21 ore italiane. In campo la Norvegia di Haaland e la Francia di Mbappé. In programma anche Senegal-Iraq. Nella notte invece Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. All'alba Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze Pisa Nord ci sono code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Si è verificato un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento per un veicolo in panne tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta in direzione della capitale. Traffico congestionato e code sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza in direzione Tarvisio. Infine rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 47 della Val Sugana a Galleria dei Crozzi in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore
6: senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti? Scopri di più su yomo.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento.

0: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Fra poco sì. si gioca. Ok. Okay? E questo vuol dire che sta per arrivare una bella collection.
1: Certo.
0: Hai presente?
1: Ci sono.
0: Fantastico. La vuoi annunciare tu la collection di oggi?
1: Ancora,
0: non puoi? No. Non puoi.
1: Dai,
0: ok, lei non può.
1: Non posso.
0: Farfallina c'è Luca Carboni.

0: Farfallina, grande classico di Luca Carboni, 1987.
1: Posso fare un appello?
0: Vai.
1: Vorrei sapere se all'ascolto magari ci fosse uno psicologo, uno psicoterapeuta.
0: Ma anche più di uno, anche più di uno, sì, certo. Ci sono, salutiamo la categoria.
1: Salutiamo la categoria, ma si facesse vivo o viva.
0: Perché?
1: Così.
0: Ah.
1: Può servire.
0: Ogni riferimento a fatti, cose o persone puramente casuale?
1: Può servire in questo momento.
0: Tu dici io ho bisogno, ma tutti abbiamo bisogno, fondamentalmente.
1: Ma tutti. Tu soprattutto oggi.
0: Ma sì, ma io sempre. E allora si gioca, parola mancante. Abbiamo preso il frammento di un film.
1: Cioè, io sono ansiosa perché lavoro con lui.
0: Ecco.
1: La mia ansia deriva solo dal fatto che io lavoro con lui. Vabbè, sto parlando con lo psicologo.
0: No, fai.
1: Scusa, sto parlando con lo psicologo.
0: Quando hai finito poi dimmi, io introduco il gioco.
1: No, ma vai pure.
0: Ah, vado?
1: Sì, sì.
0: Parola mancante. Abbiamo preso il frammento di un film che è Febbre da cavallo.
1: Sì.
0: E in questa scena che state per ascoltare manca una parola, o meglio un nome. Che dovete dirci voi, però, attenzione.
1: Questo è uno di quei film...
0: Iconici.
1: Le battute entrano nella capoccia, non se ne vanno più.
0: Film
1: quindi...
0: per niente apprezzato.
1: Sì.
0: Nel
1: poi
0: periodo
1: però,
0: in cui poi dopo invece è diventato un caldo.
1: Explosion.
0: È certo, perché le battute sono utilissime anche nella nostra quotidianità. E allora, la parola mancante, dovete menzionare questa parola che manca all'interno di questa scena che state per ascoltare.
1: No,
0: le vostre risposte.
1: Do il numero anche per eventuali psicologi.
0: Vai.
1: Servire 348-075-8060.
0: Pronti via? Si va.
1: Pronti via.
2: Ci vorrebbe un'idea.
3: Ma andrà che siete mica so io.
2: E l'idea mi è venuta. È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidames. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erborino più infame di tutti i burini.
0: Ecco, chi è? Ditecelo voi.
4: Scanziti. Macelleria Rinaldi. Chi parla?

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie di Malika stiamo giocando la parola mancante e avete ascoltato il frammento di un film che è Febbre da cavallo.
2: Esatto, un cast. Ma che te lo dico a fare?
1: Stellare.
2: Ecco.
1: E in questa scena abbiamo omesso il nome di uno dei tanti protagonisti.
2: Okay? Allora, sentiamo intanto se qualcuno. No,
1: No, hanno indovinato tutti, te lo dico. Indovinato tutti,
2: tu
1: quindi.
2: Sei troppo buono, io te lo dico.
1: Dici?
2: Solo con me. Sei stronzo. Ma con gli altri sei buonissimo.
1: E allora, a parte uno che ha risposto Alberto Sordi, che non ci azzecca nulla, ovviamente. Però grazie, c'è. Perché insomma apprezziamo
2: anche
1: la partecipazione.
2: Qualche protagonista, no?
1: Ma certo, vabbè, l'immenso Gigi Proietti, Enrico Montesano. E poi?
2: E poi non me li ricordo.
1: King, Soldatino e D'Artagnan. C'erano anche loro, facevano parte del cast. E vabbè, insomma, erano tantissimi. Avete indovinato praticamente tutti. Sarà difficile adesso scegliere chi verrà in onda con noi.
2: Però lo faremo. Questo sporco lavoro qualcuno deve pur farlo.
1: Ma
2: quindi
1: certo.
2: Selezioneremo uno di voi e tra poco uno di voi verrà in diretta con me, Leonardo. Cosa c'è?
1: Senti, picciotta, vogliamo riascoltare il film.
2: Ma come dici tu?
1: Lo riascoltiamo.
2: Ma vai.
1: E voi continuate a inoltrare le vostre risposte. Dovete dirci la parola mancante, ovvero il nome che abbiamo omesso all'interno di questa scena. Andiamo?
2: Andiamo.
1: Dove andiamo?
2: Sentiamo.
1: Signorina? Che è entrata una signorina?
3: Ci vorrebbe l'idea. E beh, fatta venire. Ma andrà che se te mica so io.
4: E l'idea mi è venuta.
3: Se callas.
4: È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidames. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erborino più infame di tutti i burini.
5: Macelleria Rinaldi, chi parla?

0: ci vorrebbe un'idea.
1: E beh, fatta venire. Ma andrà che se te mica so
2: io. Completo, completo di risposta.
0: È un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due, ma stavolta fidames. È un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato. Erborino più infame di tutti i burini.
3: Mandolini!
4: Scanzati. Macelleria Rinaldi, chi parla?
2: Ecco, abbiamo ascoltato questo frammento di questo film completo di risposta. E il più veloce, diciamo, uno dei sì. più veloci è stato Stefano di Campagnano di Roma. Pronto, Stefano?
3: Stefano, sei dei nostri?
2: Stefano, non c'è. È andato via.
3: Mi sa di sì.
2: Non sentiamo Stefano.
3: Sarà vabbè, caldo? Stefano.
2: Cerchiamo di capire il motivo per cui non c'è Stefano. Nel frattempo direi di ascoltare alcuni messaggi arrivati al 348-075-8060.
3: Facciamolo.
2: Manzodin. Certo.
5: Stefano da Campagnano.
2: Eccolo, intanto abbiamo ascoltato e recuperato il suo messaggio.
3: Almeno la voce l'abbiamo sentita.
2: Ecco, almeno la voce l'abbiamo sentita.
6: Ciao Radio Subasio, sono Luigi di Anagni.
2: Ciao Luigi.
6: La parola mancante è Manzodin.
2: Certo,
3: assolutamente. Sei sull'aereo?
2: Sì.
3: Sarà sì, sull'aereo.
2: È in aereo con il finestrino aperto.
7: Ciao Radio Subasio, sono Alessia da Roma e io dico che è Manzodin.
2: Certo, e hai detto bene, vediamo se abbiamo recuperato nel frattempo Stefano. Ci sei? Stefano non c'è.
3: Niente,
2: e allora,
3: niente.
2: Altro messaggio, vai, sentiamo.
8: Ciao Subasio, sono Francesca da Roma e la parola mancante dovrebbe essere Manzodin.
2: Assolutamente sì, bravi tutti.
3: Dai,
2: avete indovinato.
3: Svelato l'arcano. Salutiamo Stefano comunque sia e grazie per aver giocato. Quindi con noi.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Cranberries 1994 è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno, cioè, Eliro.
1: Noi pensavamo di aver visto tutto.
0: Ma de che?
1: E invece il pollo fritto piccante, sì, quello gigante,
0: sì,
1: quello
0: un pollone
1: servito, esatto, quello servito nei secchielli, ma mancava il pollo fritto trasparente, questo mi mancava.
0: Aspetta, aspetta, perché a crearlo è stato un food blogger cinese,
1: chi
0: si chiama
1: no.
0: Kainan. Kainan, noto per gli esperimenti di gastronomia molecolare, il suo video ha sfiorato il milione di visualizzazioni.
1: E beh, insomma, il piatto ricrea ossa, carne e pelle con tecniche scientifiche avanzatissime fino a ottenere un risultato che sembra quasi di vetro, cioè tu guardi, questo non è pollo,
0: allora,
1: è di vetro trasparente.
0: Aspetta, visivamente è uno spettacolo proprio, però resta da capire se davanti a un pollo trasparente venga più voglia di mangiarlo o di esporlo in salotto, ecco.
1: Io dico solo una cosa, cioè se il pollo è trasparente, almeno stavolta non possiamo dire che non sappiamo cosa c'è dentro.
0: Siamo ma sei un genio.
1: Possiamo guardare
0: ma
1: dentro.
0: Ma sei un genio,
1: pollo.
0: Katia Giuliani. Ma certo. Guarda, guarda, guarda il pollo che è il bubone. Guarda, guarda, guarda che c'è, guarda,
1: guarda
0: che c'è il pollo.
1: Papà, un pollo.
0: Ti ricordi?
1: Un pollo.
0: Insomma, chi abbiamo celebrato oggi? Il pollo o
1: il cinese che ha creato il pollo trasparente.
0: Ok, perfetto.
1: Tu lo mangeresti il pollo trasparente?
0: Ma certo.
1: Ma
0: come
1: se
0: no?
1: È trasparente, avrà anche meno calorie, zero calorie. Ma cioè, certo, te ne puoi mangiare un secchio grande così, non ingrassi.
0: Quantità industriali di pollo trasparente.
1: Viva il pollo trasparente,
0: ecco.
1: Dai.
0: Detto questo, chiudiamo la parentesi.
1: E salutiamo Kainan, come si chiama lui?
0: Boh, vabbè. Lo salutiamo senz'altro. Emma e Fabri Fibra, antidroga.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Una donna così, Gianluca Grignani su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia?
1: Si parlerà delle temperature elevatissime.
0: Quali?
1: Che si stanno registrando in questi giorni.
0: Ma dove?
1: Ma come?
0: Ma dai.
1: Su tutte le città, anche ma qui
0: no,
1: da noi.
0: Ma non è vero.
1: Tu sei uno di quelli che dicono, ma dai, questo, tutto questo gran parlare del grande caldo, ogni estate no, è stata no, così, no?
0: Sì.
1: Cioè, ma anche anni fa
0: ma
1: c'erano
0: certo.
1: delle estati roventi.
0: È vero. È vero.
1: Oppure sei di quelli che dicono no, invece adesso fa un caldo anomalo, non è più come gli altri anni.
0: Bah.
1: La colpa forse è anche nostra, no?
0: Me ne accorgo invece in altre stagioni.
1: Già.
0: Cioè l'anomalia
1: che
0: la noto
1: freddo,
0: la
1: eh.
0: noto in altre stagioni.
1: Esatto.
0: D'estate un po' meno, perché d'estate fa caldo,
1: esatto,
0: si sa.
1: Però non c'è più l'inverno. Vogliamo
0: e
1: continuare
0: quindi?
1: A dire, non ci sono più le mezze stagioni.
0: Non ci sono più le mezze stagioni.
1: No, io voglio capire invece come il caldo ha cambiato le vostre abitudini di vita quotidiane.
0: Mm.
1: Cioè, in che modo? Perché sai, quando fa caldo, vuoi o non vuoi, devi astenerti dal fare certe cose, no?
0: Tipo ventilatore ovunque, aria condizionata a palla.
1: Esatto,
0: e
1: non uscire nelle
0: esci
1: ore.
0: Esci col collo tutto incriccato.
1: Bravo, esatto, succede così. Poi ne parliamo nel corso della prossima ora.

0: Ridiamo in bellezza anche oggi, grazie a YouTube, Every Break Your Wave. Noi ci sentiamo. Quando ci sentiamo? Ah, lunedì, giusto.
1: Come ti chiami?
0: Io, Leonardo.
1: Bene.
0: Sentiamo lunedì.
1: Ok, quindi io invece sono Katia, vi aspetto tra poco dopo un'informazione.
0: Dopo l'informazione?
1: No.
0: Sei sicura?
1: Non dobbiamo.
0: Quale, chiamala? Dopo?
1: Informazione.
0: Ah, eccola.
1: Ma perché mi deve fare sempre questi scherzi?
0: Perché sì, un minuto alle 17. Passate un buon weekend.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il bilancio provvisorio del terremoto in Venezuela, 589 morti e quasi 3.000 feriti. Risultano circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. In arrivo squadre di soccorso da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Mauro Moretti in carcere a Orvieto dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, costata la vita a 32 persone. L'ex manager di Ferrovie si è costituito ieri sera, confermate le condanne anche per altri 10 imputati. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari, non coinvolte invece le informazioni sui pagamenti. Il blitz dei pirati informatici è avvenuto in realtà a ottobre, ma le verifiche sui soggetti coinvolti sono finite solo adesso. Dopo i pesanti raid ucraini delle ultime settimane, in Crimea è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Chiuso al traffico il ponte di Kerch, collegamento tra la penisola e la Russia, dove stamattina si sono verificate esplosioni. La regione è stata annessa dalla Federazione Russa nel 2014. La scure di Volkswagen. Secondo la rivista tedesca Manager Magazine, il gruppo vuole tagliare 100.000 posti di lavoro entro la fine del 2030, a rischio 4 stabilimenti. Il piano prevede più investimenti in Stati Uniti e Cina. Crolla il titolo in borsa. Calcio, a più di un mese dalla rivoluzione totale, il Milan ha un nuovo CEO, è Massimo Calvelli, già nel consiglio di amministrazione. Il gioiellino argentino Nico Paz verso la permanenza al Como. Ilariani sarebbero infatti pronti a pagare i 60 milioni chiesti dal Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Anche nei prossimi giorni l'Italia dovrà sopportare un gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano che non molla la presa nell'area del Mediterraneo. Anzi, le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente anche al centro-sud. Attenzione al nord, si potrebbero anche battere alcuni record di temperatura massima. Il picco dell'ondata di caldo si toccherà probabilmente tra domenica e martedì. Poi mercoledì, secondo le attuali proiezioni, le temperature potrebbero diminuire al nord e poi nei giorni a seguire anche al centro-sud. Intanto, nei prossimi giorni avremo un tempo prevalentemente soleggiato, i temporali pomeridiani e serali si concentreranno essenzialmente su Alpi e Prealpi, mentre invece diventeranno più scarsi e isolati lungo la dorsale appenninica. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
3: Radio Subasio.
5: E se non caricano stream

0: È fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
3: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
5: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. L'inflazione.

0: pezzi.
1: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Siamo prontissimi, 17:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore pronti a regalarvi una gran bella collection, arrivano i Tears for Fears.

Everybody wants to rule the world. Tears for Fears, la collection delle 17 su Radio Subasio. Buon pomeriggio a tutti, come state? Ma soprattutto come siete messi a Calura? Perché qui, ragazzi, non la vedo bene, anche perché lo abbiamo sentito prima nell'appuntamento dedicato al meteo, le temperature saliranno ancora di più nel corso dei prossimi giorni. Insomma, qui iniziano ad essere non umane queste temperature, anche se a detta di qualcuno alla fine ci sono sempre state temperature così. Però sta di fatto che il caldo di questi giorni sta cambiando anche il modo in cui vengono gestiti alcuni dei luoghi più visitati. Per esempio al Colosseo, leggevo, è stato attivato un presidio sanitario fisso con medico e infermiere, distribuito in più punti dell'area archeologica, e sono stati installati anche dispositivi di nebulizzazione nelle zone con maggiore afflusso, segno che ormai il caldo non è più solamente un fastidio, no, come una volta, ma insomma in certe condizioni può diventare veramente un rischio reale. E quindi oggi vogliamo sapere da voi come avete cambiato le vostre abitudini per affrontare queste temperature, se ne avete cambiata qualcuna. Uscite prima, tornate più tardi, dormite peggio, evitate certe attività. E per esempio chi lavora all'aperto, pensiamo soprattutto a loro nei cantieri, nei campi, nelle cucine, nei magazzini, insomma, come gestite il grande caldo di questi giorni e che cosa dovrebbe fare la vostra città per diventare più vivibile d'estate? 348 075 8060, vi leggo e vi ascolto tra poco. Questa è Radio Subasio, subito anche Baby K.

amore disperato. Achille Lauro su Radio Subasio. Questa estate è cominciata, insomma ormai ci siamo dentro, però il caldo sta già veramente mettendo in difficoltà molte città italiane. In questi giorni sono salite a 16 le città da bollino rosso, con temperature che in alcune zone possono superare i 40 gradi. E leggevo per esempio a Palermo sono state sospese anche alcune udienze perché gli ambienti all'interno dei tribunali senza climatizzazione adeguata erano diventati difficili da sopportare, e mi sembra di capire succede spesso e volentieri in alcuni luoghi di lavoro. Secondo una stima, nei giorni più caldi potrebbero essere esposti a rischi per la salute circa 1,5 milioni di lavoratori. In alcune città si stanno anche creando dei rifugi climatici, e cioè biblioteche, centri pubblici o anche altri spazi freschi dove le persone possono trovare sollievo nelle ore peggiori, perché ormai il caldo veramente cambia gli orari, il sonno, gli spostamenti, il lavoro, persino la possibilità di frequentare normalmente scuole, uffici e luoghi pubblici. Voi come state vivendo questa estate nella vostra città o nel vostro paese? Cioè, avete cambiato qualche abitudine? Avete cambiato orari, modo di spostarvi? C'è qualcosa che prima facevate normalmente che ora evitate nelle ore più calde? E chi lavora all'aperto, per esempio, lo dicevamo prima, all'aperto, ma anche per esempio in cucina, nei cantieri, nei capannoni, in ambienti senza aria condizionata, come si sopravvive? Così per capire quali sono secondo voi i lavori in cui il caldo pesa di più. E poi vi chiedo anche cosa dovrebbe fare secondo voi la vostra città per diventare più vivibile con questo caldo. 348 075 80 60.

0: In ogni atomo innegrita su Radio Subasio il grande caldo, ne stiamo parlando, magari esorcizziamo, no? Parlandone lo sentiamo meno, ma di che? Come vivete il grande caldo? Quali sono le categorie lavorative che ne risentono di più e che cosa si potrebbe fare nelle nostre città per vivere meglio questa calura? Saluto Sere che dice: questo periodo di caldo insopportabile ha ridisegnato completamente le mie giornate. Compatibilmente con gli impegni lavorativi, le ore centrali sono diventate un riposo forzato e tutte le attività extra, quindi sportive, ricreative e sociali, si sono spostate dopo il tramonto la mattina presto. È vero, anche l'allenamento ne risente sicuramente, soprattutto le belle corsettine all'aria aperta, no? Lì o ci vai la sera o all'alba, anche se anche lì mi sa che il caldo già si fa sentire nelle prime ore del mattino.
1: Cosa possono fare le città per questo caldo?
0: Cosa?
1: Forse piantare qualche albero in più, qualche parco, un po' di ombra.
2: Oppure dovremmo tornare a quelle belle villeggiature di qualche anno fa, lunghe, 3 mesi, si andava fuori, si andava proprio dalla città.
0: Lo so.
2: Alberto da Roma.
0: Ti piacerebbe Alberto, ma non se può fa. Voi che cosa mi dite? Come lo gestite questo grande caldo nelle città, sul vostro luogo di lavoro per esempio? Avete tutto quello che bisogna avere, cioè avete l'aria condizionata, oppure fate parte di quella categoria lavorativa che soffre molto il caldo, magari lavorate all'aperto, nei cantieri, come dicevamo prima, eccetera? E cosa si potrebbe fare, secondo voi, nelle città per vivere meglio questi giorni di grande caldo? 348 07 580 60.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Amore, portami in paradiso.
6: Ok, prenoto il traghetto.
5: Come, scusa?
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Abbiamo chiesto come lo gestite, se riuscite ad organizzarvi al meglio, soprattutto in certi lavori, non è così facile. Qualcuno ci scrive al 348-075-8060, dice: io faccio il manutentore di treni e lavoriamo in un capannone quando va meglio, altrimenti ci ritroviamo a fare dei guasti veloci sotto il sole, in faccia alle rotaie cocenti. I momenti di recupero sono diventati gavettoni nei lavandini o quando riusciamo ad entrare negli uffici che c'è un po' d'aria condizionata. Servirebbero, dice, vaporizzatori d'acqua in ogni dove. Beh, quella di mettere vaporizzatori o nebulizzatori, che dir si voglia, ad ogni angolo sarebbe sicuramente un aiuto. Marco di Firenze dice: secondo me su questo caldo si sta esagerando parecchio. Io ho più di 60 anni e mi ricordo estati roventi anche quando ero ragazzo, senza aria condizionata, con giornate in cui non si respirava. Oggi, appena si superano i 35 gradi, sembra che sia arrivata l'apocalisse. Non nego che faccia caldo, dice Marco, ma non sono convinto che sia tutto così anomalo. Forse ne parliamo continuamente, controlliamo il meteo ogni ora e lo percepiamo ancora di più. Uno dice: sai, non ci pensare. Oppure qualcuno dice: pensa che fa freddo, così senti il brividino, non senti caldo, no? Poi ognuno ha la sua tecnica. Voi che ne pensate? Ha ragione Marco? Stiamo esagerando noi o sono le temperature ad essere esagerate e anomale? Quanto vi pesa questo caldo sul lavoro e fuori dal lavoro? Quali sono le categorie lavorative che soffrono di più in questo periodo? E cosa vi viene in mente? Cosa suggerireste di fare per rendere più vivibili le città in queste giornate di grande caldo? 348-075-8060. Questa Radio Subasio, lui è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Lunedì 29 giugno alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Lunedì 29 giugno alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Luce, tramonti a nord-est, Elisa su Radio Subasio, mentre oggi si parla del grande caldo di cui si parla su tutti i giornali, sui social, insomma non si fa che parlare delle temperature elevatissime di questi giorni, quindi vi abbiamo chiesto, ma stiamo esagerando oppure c'è di che preoccuparsi?
1: Ma a me mi sembra che la facciano troppo lunga, io ho 35 anni lavoro fuori sotto il sole e sì, caldo l'estate, se no vi dico come diceva sempre nonno. D'inverno e fa freddo, l'estate e fa caldo, poi il buon senso è che oggi la modernità è progresso, ritmi, frenate, sfrenate, corse, cose, per cosa? Tutto ha un suo tempo, basta solo rallentare un attimo se è caldo, bere, rinfrescarsi e andare più piano. È semplice,
0: ti pare facile, andate più piano, non sempre si può, però certo rallentare un attimo non sarebbe male.
2: Il caldo si gestisce come si gestiva anche 20 anni e 30 anni fa. A giugno ci sono sempre state ondate calde fino anche 40 gradi. Si gestisce così, ci si sveglia al mattino e si va a lavorare come tutti i giorni, come è sempre stato, come hanno fatto i nostri antenati, e tocca anche a noi. Al posto di lamentarci come facciamo sempre, impariamo da quello che è stata la storia.
0: E mi sembra che siano molti a pensare che non c'è nulla di anomalo in questo caldo, eh?
3: Ciao a tutti, io vi parlo da Pisa.
0: Ciao.
3: E lavoro in provincia di Pisa, in zona collinare, faccio la groom, nel senso che mi occupo del benessere dei cavalli in una scuderia. È veramente molto difficile lavorare in queste condizioni climatiche, è molto peggio dell'inverno, anche i cavalli soffrono tanto e credo che la condizione migliore per superare questo caso

0: più ferie.
1: Certo, beh, insomma, più ferie, più che ferie servono tutele vere, secondo me, cioè servono pause obbligatorie, orari un po' cambiati, spostati, acqua, ombra, climatizzazione dove possibile e stop al lavoro quando le condizioni diventano rischiose, perché il caldo non si affronta dicendo alle persone resistete, no? Si affronta organizzando il lavoro in modo più umano. Sul fatto che invece il caldo c'è sempre stato, sì, è vero, cioè le estati torride, i picchi di 40 gradi non sono sicuramente nati oggi. La differenza però sta nella frequenza, no? Credo, cioè nella durata e nelle notti che restano caldissime, cioè non si abbassa la temperatura neanche se prega in cinese. Non è il singolo giorno eccezionale, no? È quando l'eccezione comincia a diventare la regola. Lì è lì che c'è l'anomalia. Su Radio Subasio, One Republic.

0: War Republic su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, 589 morti, quasi 3.000 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. I dispersi sono più di 50.000. Il ministro Tajani rende noto tra le vittime 3 italo-venezuelani. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. 2 aerei israeliani hanno colpito stamattina i dintorni di Nabatieh nel sud del Libano, violando così il cessate il fuoco in vigore da sabato. A Hormuz, intanto, secondo i media iraniani, è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran per ridurre le tensioni. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, aumentati del 10% gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città, picco nel weekend con 40 gradi. Tragedia in Francia, morto un bimbo di 18 mesi che era chiuso in auto a Marsiglia. Genty Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, va ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha confessato e la famiglia ha messo a disposizione una casa. Per questo la PM ha modificato la richiesta di reclusione in carcere. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 ci sono code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova, Volter, incidente anche in Lombardia tra lo svincolo Monza allacciamento tangenziale est di Milano. Lungo la A4 verso Brescia in Umbria sulla 1 code a tratti causate dal traffico intenso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la tangenziale di Napoli tra lo svincolo Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Sulla A10 code per traffico intenso tra Genova aeroporto e allaccio a 7 Milano Genova verso il capoluogo Ligure. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, conclude tra 5 km prima dell'area di servizio Campania e 4 km e mezzo dopo lo svincolo Eboli verso allacciamento Fisciano A30. ANAS ricorda, se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità, rispetta l'ambiente.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con Flor.
9: Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Siamo arrivati alle 18:05, buon pomeriggio a tutti, buona estate a tutti, grazie perché avete scelto di trascorrerla insieme a noi, Radio Subasio e la Collection.

Questa era Naya Annalisa su Radio Subasio Storie Brevi. Parlando di caldo, dobbiamo anche dire che ognuno si arrangia un po' come può in casa, no? Chi ha il condizionatore, ok, però qualcuno si ingegna, non solo a casa, e inventa cose. Per la serie il cervello può essere in qualche modo ingannato. Tra poco vi racconto come un ristorante in Indonesia ha risolto il problema del caldo all'interno dei suoi ambienti senza aria condizionata. No, perché può essere utile. Cioè, può essere un qualcosa da emulare, no? Da ispirazione. Vi racconto tutto tra poco su Radio Subasio, c'è Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Zucchero, nena, su Radio Subasio. In Indonesia, lo accennavo prima, un ristorante senza aria condizionata né ventilatori ha trovato una soluzione decisamente economica, e cioè il proprietario ha acceso la televisione e ha trasmesso il video di un ventilatore in funzione. Che uno dice, vabbè, ma dai, scherzate. No, è vero, è in realtà. La parte sorprendente è che alcuni clienti avrebbero dichiarato di percepire una leggera sensazione di freschezza, almeno finché non hanno alzato lo sguardo e scoperto che il ventilatore era soltanto sullo schermo. Il filmato è naturalmente diventato virale come esempio del potere della suggestione, anche se naturalmente non esistono prove che un video possa abbassare veramente la temperatura percepita in modo significativo, anzi direi che non può succedere questa cosa. In pratica però l'aria non si muoveva, però in qualche modo il cervello è stato ingannato, no? E quindi vedi il potere della mente, il potere della suggestione. Voi provateci adesso, pensate, ma che freschetto che c'è stasera, oh!

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio.
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
3: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: No! Sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Add Tab. Amarsi è facile. Ad-tab.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€ e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Beh, è vero che, come si dice, le opere di bene non si raccontano, però quelle di Jon Bon Jovi sono raccontate, e anche sui social. Tra poco ne parliamo. Su Radio Subasio c'è J-Ax.

Lighthouse Family High su Radio Subasio. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, Jon Bon Jovi avrebbe donato $1 milione per sostenere i cani randagi negli Stati Uniti, finanziando rifugi, cure veterinarie e programmi di adozione. È un gesto importante questo, non soltanto per il valore economico, ma anche perché quando una persona famosa accende i riflettori su un problema, spesso riesce a raggiungere persone che altrimenti non se ne occuperebbero, no? Funziona così. Ogni giorno associazioni e volontari salvano, curano e cercano una famiglia a migliaia di animali abbandonati, spesso con risorse veramente limitate. E lui, insomma, lui ci ha abituato da sempre al fatto che riempie gli stadi. Stavolta ha provato a svuotare i canili e questa decisamente è una tournée che merita il tutto esaurito.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

cuori, l'Ifiba nella serata di Radio Subasio. Buon venerdì sera e buona estate a tutti voi, sia se siete a lavoro, se siete in auto, nel traffico, e insomma anche il caldo non aiuta a tenere a bada lo stress, ma buona serata anche e soprattutto se siete in vacanza. Buon per voi, grazie per aver scelto la musica di Radio Subasio.

0: Resta con me Luna Pop su Radio Subasio, siamo all'informazione Breaking News di TGCom24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Anche tre italo-venezuelani tra le 589 vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. Lo ha reso noto il ministro Tajani. Il bilancio provvisorio recita anche quasi 3.000 feriti e 50.000 dispersi. In arrivo nel paese squadre di soccorsi da tutto il mondo. Un'altra tragedia legata all'ondata di calore in Francia. A Marsiglia è morto un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso in una macchina. In Italia oggi 18 comuni da bollino rosso. Nelle grandi città gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, il picco atteso nel weekend con 40 gradi. Domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. La richiesta della PM alla luce della confessione del giovane e del fatto che i familiari hanno messo a disposizione una casa. Continua il momento nero di Trenitalia. L'azienda ha informato alcuni clienti di un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari. Non risultano coinvolte invece le informazioni sui pagamenti e le credenziali personali. Il piano shock di Volkswagen, rivelato dalla rivista tedesca Manager Magazine, fino a 100.000 tagli e chiusura di 4 stabilimenti in Germania per rilanciare il gruppo. Più investimenti invece in Stati Uniti e Cina, il titolo in borsa ai minimi dal 2010. Formula 1, Antonelli padrone assoluto del venerdì di libere del Gran Premio d'Austria. Il leader del mondiale ha dominato entrambi i turni, Ferrari invece in affanno con Hamilton due volte quinto e Leclerc ottavo. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che...

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Mentre invece diventeranno più scarsi e isolati lungo la dorsale appenninica. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it. Radio Subasio.
2: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
17: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: L'inflazione.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Le 19:07 minuti, buona serata a tutti. Ancora una volta questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso di questa nuova ora che riparte con la collection Joe Cocker, Unchain My Heart.

Lento veloce Tiziano Ferro su Radio Subasio. Oggi a più riprese abbiamo parlato anche del potere della mente, no? Anche la suggestione, insomma, il nostro cervello a volte funziona più o meno bene, perché a volte ci fa anche ci gioca anche degli scherzi particolari, almeno a me sicuramente. Quando ho paura, per esempio, tende a scrivere subito il finale peggiore. Un messaggio che non arriva, quindi diventa: oddio, è successo qualcosa. Non so se capita anche a qualcuno di voi. Un piccolo errore diventa: andrà tutto male, sarà un disastro. Un imprevisto si trasforma in una catastrofe. Secondo alcuni psicoterapeuti, questo meccanismo nasce come forma di protezione. Cioè, immaginare il pericolo, come fa a volte il nostro cervello, ci fa sentire preparati, no? Il problema è che, spiegano gli esperti, spesso finiamo per vivere in anticipo situazioni che poi magari non accadranno mai. Quindi il consiglio non è combattere quei pensieri a forza, ma osservarli con un po' di distanza, chiedersi da dove arrivano, quanto sono realistici e tornare al presente, dicono, attraverso il respiro e le sensazioni del corpo. Ok. Vabbè, questi consigli, ve lo dico su di me, funzionano zero, cioè sarò fatta male. Però poi quando mi si dice respira mi vengono le bolle proprio, cioè direttamente l'allergia. Però a quanto pare il cervello funziona così, vuole proteggerci, ogni tanto però vede minacce anche dove non ce ne sono, ma poi siamo sicuri che non ce ne sono. Così per lasciarvi con un po' di ansietta, mi sento meno sola almeno.

Indimenticabile Gianna Nannini su Radio Subasio in questa calda serata di giugno. Beati coloro che ci ascoltano dalla spiaggia, magari, perché no? Questa è l'ora giusta, con uno spritzettino in mano, guardando il mare e ascoltando Radio Subasio. Mi piace immaginarvi così, senza naturalmente dimenticare quelli che ci ascoltano da situazioni meno piacevoli, ecco, mettiamola in questo modo. Buona serata e buona estate ovunque siate. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Parla tanto di protezione creme solari, no? Che bisogna utilizzarle tutti i giorni perché proteggere la pelle è importante. Poi girano anche tante fake news, ne parliamo tra poco. Sal Da Vinci.

Bon Jovi, It's My Life. Su Radio Subasio, sui social circolano sempre più video che mettono in dubbio l'uso delle creme solari, definendole tossiche, cancerogene o addirittura nemiche della vitamina D. Sono delle tesi prive di fondamento che però, proprio perché provocatorie, ottengono spesso molte più visualizzazioni delle informazioni corrette, perché funziona così, sui social ma per tutto, non solo per le creme solari. È un po' il solito meccanismo che siamo abituati a vedere su molti altri temi, cioè chi spiega con prudenza viene ascoltato meno di chi urla "ci hanno mentito tutti", e l'algoritmo, che non distingue tra vero e falso, premia ciò che fa discutere. Naturalmente il problema è che qui non parliamo di una moda innocua, ma parliamo di protezione della salute, ragazzi, cioè quindi è un argomento abbastanza importante. Quindi va bene ascoltare tutti, ma quando si tratta di sole, di pelle, di salute, forse sarebbe meglio fidarsi di un dermatologo, di un medico esperto, non di uno che ha scoperto la verità universale girando un video mentre in macchina o peggio anche nel bagno. Quindi insomma, se per queste cose almeno andiamo dal medico, che è molto meglio. Su Radio Subasio c'è Irama.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Eros Ramazzotti, Anastasia su Radio Subasio. Quando sono le 19.51 siamo vicini all'informazione e poi vicini anche al 3 per te, perché subito dopo l'informazione anche stasera ritorna l'appuntamento che vi vede protagonisti, e quindi uno di voi o una di voi avrà anche stasera la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: Giorgia su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCOM24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra che sarà firmato oggi a Washington. Lo riferisce Axios. Intanto sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo attacchi iraniani contro le navi. Teheran ha violato il cessate il fuoco, scrive Trump su Truth. In Venezuela almeno 589 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ma ne mancano all'appello 35. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. Dopo le annunciate dimissioni di Donnarumma dalla guida di FS, i trasporti ferroviari ancora nella bufera per un attacco hacker a Trenitalia. I pirati informatici hanno violato i dati personali dei passeggeri, ma, assicura l'azienda, l'accesso abusivo non ha riguardato gli estremi per i pagamenti, solo i titoli di viaggio. L'ex amministratore delegato di FS ed RFI, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager. Emergenza caldo, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto per il calore in auto a Marsiglia. La Francia conta 55 vittime. Il ministro dell'Interno vieta la vendita di alcolici. Se in Gran Bretagna è record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Calcio, Nico Paz resta al Como. I lariani, che hanno ricevuto 9 milioni dal Real per la valorizzazione del giovane campione argentino, pagheranno i 60 milioni previsti dagli accordi. Clausola di recompra per gli spagnoli a 80 milioni. Ai mondiali è la sera del big match Norvegia-Francia alle 21. Fischio d'inizio alla stessa ora per Senegal-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa la situazione su strade e autostrade, veicoli scortati lungo la 13 tra Rovigo Sud e Villa Marzana, Rovigo verso Padova. In Lombardia c'è invece un veicolo in panne sulla carreggiata lungo la 7 tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. In Toscana sulla 1 code causate dal traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso la capitale. C'è un veicolo fermo sul tratto umbro della stessa 1 tra Orvieto e Attiliano per chi è diretto verso Roma. Una perdita di carico invece segnalata in Liguria sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi è diretto verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 115, la sud-occidentale Sicula, con un incidente all'incrocio Niscemi in direzione incrocio Trapani, statale 113, settentrionale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza, alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
0: Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo pronti anche stasera per il 3 per te che arriva tra poco. Suoneremo come sempre le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Francesco De Gregori, Alice.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo prontissimi anche stasera a suonarvele le tre canzoni più importanti della vostra vita. Tra poco conosceremo il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che ascolterà le tre canzoni richieste una dietro l'altra senza alcuna interruzione, ma sappiate che potete fare la stessa cosa anche voi. Questo è il momento giusto per attivarvi. Richiedete le tre canzoni che volete ascoltare, perché avrete questa possibilità nel corso dei prossimi appuntamenti. Ve le suoneremo una dietro l'altra senza alcuna interruzione, quindi 07 580 60 se preferite chiamare, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Elisabetta.
0: Città:
2: Mira, provincia di Venezia.
3: Ma se io fossi fuggito in Verlamira quando fu sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si ispira Dante li ha scritti nel canto quinto del Purgatorio della Divina Commedia.
0: Età:
2: 63.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio un po' di tutto, faccio consulente di prodotti di bellezza, poi accudisco le persone che hanno bisogno di me e sono mamma e di due ragazzi ormai grandi e sono attivista di tantissime cose.
4: Infinite cose da fare e così poco tempo.
0: Segno zodiacale:
2: sempre Ariete.
5: Ariete, Leone e Sagittario fanno i gigioni perché sanno di essere pettinati.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Mi piace, no, più che mi piace, sono costretta a seguire i gruppi su Telegram e WhatsApp, i gruppi di... L'ho detta. Che
0: il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Il regalo è l'amicizia che ho con una persona.
5: Sì, Lotica! Lui era il mio amichetto!
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: Oh, il pane, il latte, le verdure.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: No, non ci vado!
6: Che vergogno! Vergogno!
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Oh mio Dio! Solo la notte riesco perché lo metto in aereo.
0: Aereo, treno o auto?
2: Tutti e tre. Ultimamente il treno lo apprezzo molto.
7: Tu hai fatto l'amore in un vagone di un treno.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Le mie figlie, che sono già due, quel signore che parlavamo prima, Domenico, e tutti i miei amici, ne ho tantissimi in questi ultimi anni.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Miguel Bosé e Shakira, e Situno Welves, Mattia Bazar, Solo Tu, John Miles, Music.
0: Radio Subasio, 3 per te.

3 per te su Radio Subasio.

0: Solo tu, Mattia Bazzar, su Radio Subasio, a chiudere il 3x3 di Elisabetta di Mira, provincia di Venezia. C'erano anche Miguel Bosé, Si tu non vuelves, con Shakira, prima ancora John Miles, Music. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi ascolteremo altre tre canzoni, una via l'altra, senza alcuna interruzione, richieste da qualcuno di voi. Come farlo? È molto semplice. 0758060, se volete chiamare, avete a disposizione anche la nostra app, come sempre potete prenotare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Farfici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
7: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio.
8: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
7: oppure no.
8: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
17: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Secondo voi scriviamo meglio quando scriviamo con la penna, su carta, quelle poche volte che ci capita ancora, o quando scriviamo sullo smartphone? In che circostanza fate più errori voi? Tra poco parleremo anche di questo su Radio Subasio. Subito Elettra Lamborghini, bam bam.

Britney Bay su Radio Subasio. Lo smartphone ci fa scrivere più in fretta, è vero, ma non sempre meglio. C'è uno studio che è stato condotto su 100 giovani tra i 18 e i 30 anni che ha confrontato la scrittura a mano con quella sul telefono e ha scoperto che sullo schermo si commettono più errori ortografici. Non perché siamo diventati improvvisamente meno capaci, anche se secondo me un po' ci può stare anche questa spiegazione, ma perché nel digitale leggiamo e rileggiamo con meno attenzione, scriviamo di corsa, ci affidiamo ai suggerimenti automatici, a tutte le abbreviazioni e correggiamo continuamente senza neanche accorgercene. A mano invece si riflette di più, in teoria, prima di iniziare e gli errori risultano meno frequenti, quindi il correttore automatico dovrebbe aiutarci, poi però cambia una parola a caso e trasforma un messaggio innocente in una crisi diplomatica e attenzione perché è pericolosissimo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Radio Subasio in questa estate 2026, grazie a voi che avete scelto di trascorrerla ancora una volta con la musica di Radio Subasio. Fatelo anche nel corso delle prossime ore, perché noi stiamo arrivando al termine del nostro appuntamento, ma la musica, la compagnia non si ferma qui.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente, perché Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace. La firma avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'accordo è solo un primo passo. Cambiamo argomento. Aggiornato a 920 vittime accertate, il bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Sono oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il nostro ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche 3 italo-venezuelani. In queste ore si sta scavando a mani nude tra le macerie nel tentativo di trovare persone ancora in vita. I soccorritori lamentano i mezzi inadeguati per fare fronte alla grave emergenza. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari in partenza a vigili del fuoco e volontari italiani. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. 32 furono le vittime, un centinaio i feriti, confermate le condanne anche per gli altri imputati. E siamo al calcio con i mondiali. Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I. Si gioca anche Senegal-Iraq. In precedenza vittoria della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati ai sedicesimi, mentre la Turchia di Montella è già eliminata. Chiudiamo con la lirica Vanessa, opera di Samuel Barber su libretto di Giancarlo Menotti. Ha aperto la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, direttrice Sora Elizabeth Lee, per la regia di Leo Muscato. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
3: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
5: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. E molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un

0: arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Con la collection delle 21 si riparte anche per questa sera. Eccola l'ultimo momento della giornata di Radio Subasio in compagnia di Roberta Reversi e nella collection Wild World Cat Stevens.

semplicemente indimenticabile questo pezzo datato 1970 di Cat Stevens, Wild World, che abbiamo ascoltato all'interno della collection di Radio Subasio, la prima di questa nostra serata insieme, visto che sono le 21:09. Ben trovati da Roberta Reversi, come sempre fino a mezzanotte siamo insieme, ovviamente se vi va l'idea, e fino a mezzanotte avremo modo di ascoltare dell'ottima musica, prima quella di Radio Subasio fino alle 22:30 e poi dalle 22:30 a mezzanotte la vostra, quella scelta con il cuore in Per un'ora d'amore. Ma come ci arriviamo a Per un'ora d'amore? Parlicchiando, discutendo, disquisendo un po' fra di noi riguardo un argomento che a sua volta riguarda la coppia, le relazioni amorose, sentimentali, le emozioni, il cuore. Ecco, a suo modo, insomma, diciamo che è un argomento che fa un po' da prequel a Per un'ora d'amore. Non vi dico di che cosa si tratta perché vi tengo con un po' di suspense, perché lo sapete che sono un po' cattivella, anche perché sta per arrivare Paola Iezzi con questo pezzo che brilla, veramente, ci piace proprio.

Marco Masini, eccola la sua allora ciao. Non fatemi ciao voi stasera perché vi voglio tutti lì, anche perché fate attenzione, perché a questo punto vi dico io che cosa, quale sarà l'argomento di questa sera, del quale, insomma, sul quale ognuno di noi dirà la propria, magari esprimendo un'opinione, un pensiero, un'idea, oppure raccontando la propria esperienza personale. Allora, la regola del 2-2-2, la conoscete? Io no, sinceramente. Che cos'è? Allora, una coppia che sta insieme felicemente da più di 20 anni mi ha raccontato una regola molto semplice, però è molto speciale. La regola del 2-2-2, cioè ogni 2 settimane un appuntamento vero, ogni 2 mesi un weekend insieme, ogni 2 anni un viaggio importante. Allora, diciamo che all'apparenza sembra solo un'abitudine, in realtà racchiude un messaggio molto più profondo. Nel senso che non voglio smettere di conquistarti, scelgo ancora noi ogni giorno. Molte relazioni, infatti, avrete fatto caso, non finiscono all'improvviso, così, per un grande errore. Si consumano invece piano piano, tra la routine, le distrazioni, le attenzioni che vengono date per scontate. Eppure spesso, credetemi, sono proprio i piccoli gesti costanti a fare la differenza. E allora io stasera vi chiedo, nella vostra coppia, quanto tenete lontana la routine? Che cosa fate di particolare per conquistarvi ogni giorno? Oppure a questo semplicemente non avete mai pensato? La vostra risposta al 348 075 8060 di Radio Subasio, con un messaggio o, se preferite, con un vocale. Ronan Keating, Brian

0: Immancabile Luca Carboni nelle nostre serate insieme su Subasio, per la sua dolcezza, per quel pizzico di malinconia che si porta dietro e che lascia anche un bello strascico, devo dire. Dunque, questa sera stiamo parlando della regola del 2-2-2, ogni due un appuntamento, ogni due un viaggio insieme, ogni due ogni due anni un viaggio importante, ogni due mesi un weekend insieme, ogni due settimane un appuntamento vero. Potrebbero funzionare questi 2-2-2. Nella vostra coppia quanto tenete lontana la routine? Che cosa fate di particolare per conquistarvi ogni giorno? Oppure semplicemente non ci pensate perché siete sicuri tanto del vostro rapporto da trascurarlo anche un pochino? Vi voglio proprio sentire sull'argomento. 348 075 80 60.
1: Sono Tiziana e sono in viaggio verso Roma da Milano. Sì, secondo me è importante mantenere costantemente acceso il desiderio, soprattutto per una donna è molto importante sentirsi sempre accolta e percepire da parte dell'uomo interesse, soprattutto nei confronti della sua vita. L'uomo lo vedo più menefreghista, però sì, il rischio è quello proprio di perdersi e di non ritrovarsi mai più.
0: Quindi attenzione alla routine per la coppia, è decisamente fatale. Sentito uomini, siete un po' più menefreghisti? La pensate così anche voi? E allora dite la vostra al 348 075 8060, mentre io vi faccio ascoltare Noemi, ti amo, non lo so dire. Forse

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
4: Ciak, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: 21:45, ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi, soprattutto buon inizio weekend. Questa sera si parla della regola del 2-2-2. Per sconfiggere la noia, la routine, bisognerebbe ogni due settimane un appuntamento vero, ogni due mesi un weekend insieme, ogni due anni un viaggio importante, e così si potrà magari riuscire a far durare il rapporto il più a lungo possibile. Nella vostra coppia, quindi, quanto tenete lontana la routine e cosa fate di particolare per farvi piacere di più questa vita a due? 348 075 80 60, voglio sentirlo dalla vostra voce.
1: Antonio da Napoli. Io sì, all'inizio sposato ci stava il 222, anche a volte anche il 333, però adesso, dopo tanti anni di matrimonio più il fidanzamento, cioè dopo 30 anni che stiamo insieme, io la conquisto ancora con il conquistato. In che senso? Lei non mi conosce benissimo, sa che io non manco mai a un evento, che possa essere compleanno, festività, ricorrenze, ricordo sempre e la stupisco sempre, però lei già se lo aspetta perché mi conosce. E con la conquisto così, con queste cose giornalieri, e poi ho scelto di essere sua, non regala meglio di me.
0: Sempre simpatico il nostro amico quando ci dà la sua versione delle cose, giustissimo. Comunque anche questo serve per tenere insieme benbenino due persone, tu sei sempre presente per lei, ben fatto. You and me, lui è Biagio Antonacci su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Con Antonello Venditti siamo arrivati alle 21:58 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela sono salite a 920 le vittime accertate del doppio sisma che ha sconvolto il paese. Sono oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche 3 italo-venezuelani. Gli Stati Uniti garantiscono aiuti per 150 milioni di dollari in Venezuela, in partenza dall'Italia 41 vigili del fuoco e numerosi volontari. Medio Oriente, a Washington, ha siglato l'accordo di pace tra Libano, Israele e Stati Uniti. La firma avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Per il capo della diplomazia di Washington, Rubio, l'accordo è solo un primo passo, c'è ancora molto lavoro da fare. Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'intesa è un duro colpo anche per l'Iran. E poco fa il ministro Crosetto ha espresso profondo apprezzamento per l'annuncio dell'accordo quadro tra Libano e Israele raggiunto grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Il titolare della difesa ha inviato un messaggio su X sul profilo del ministero. L'economia, replica di Bruxelles sulla minaccia di Donald Trump di imporre dazi al 100% in caso di digital tax in Europa. L'Unione Europea e i suoi stati membri, dice un portavoce, hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio. Calcio, Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I con i transalpini in vantaggio per 3-1 al termine del primo tempo. Il Senegal sta giocando con l'Iraq, la formazione africana in vantaggio di 1-0. In precedenza c'era stata la vittoria della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati ai sedicesimi. Turchia di Montella invece già eliminata dalla competizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Su Subasio, la collection delle 22 ci regala Franco Califano col successo del 1977, tutto il resto è noia. Collection.

0: qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari su Subasio, quando sono già le 22:10, ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Stiamo parlando della routine che all'interno della coppia potrebbe anche farla scoppiare, e allora c'è la regola del 2-2-2 che potrebbe invece salvarla, ecco, quantomeno ci si prova. Praticamente ogni 2 settimane un appuntamento vero, ogni 2 mesi un weekend insieme, ogni 2 anni un viaggio importante. Nella vostra coppia quanto tenete lontana la routine e quanto può essere pericolosa? 348 075 80 60 ci risponde Tiziana.

Tiziana a Milano. La coppia, dice Tiziana, è come un fiore delicato, va nutrito, va curato, altrimenti muore. La cura nella coppia è accoglienza, ascolto e premura. Se mancano queste componenti, il rischio è grosso. Grazie Tiziana per averci detto la tua, la teniamo in considerazione sicuramente. Sei stata molto saggia, ecco, bel consiglio. Canto d'amore intanto su Subasio, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Domani un altro giorno arriverà, ma questa sera pensiamo a noi, ai nostri amori, pensiamo alle nostre canzoni del cuore, a chi vorremmo dedicarle, pensiamo a Per un'ora d'amore. 22:21, ci stiamo avvicinando velocemente, per cui io vi ricordo i nostri contatti. Come sempre potete inviare i vostri messaggi e i vostri vocali al 348 075 8060. Potete fare le vostre prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate attraverso l'app di Radio Subasio, e potete farci pervenire la vostra storia d'amore più bella che avete intenzione di farci conoscere all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. E poi, se per caso non aveste in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi diamo un piccolo aiuto. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e chissà che non troviate la canzone giusta per lui o per lei. Intanto, Robbie Williams, Angels.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

22:31, ebbene sì, ci siamo con Per un'ora d'amore su Subasio, la compagnia è quella di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Le canzoni, le dediche, le note d'amore, tutto quello che c'è in Per un'ora d'amore, tutta roba vostra, assolutamente, perché questi 90 minuti sono dedicati al vostro cuore che ha voglia di esprimersi, ha voglia di confidarsi, ha voglia di aprirsi. Lo facciamo fare al cuore di Simone di Castel del Piano subito, che ad Olesea dedica questa bellissima frase: conoscerti, viverti e amarti è la cosa più bella che potesse accadere nella mia vita. Sei unica e ti amo tantissimo, io vivo per te, dal tuo sì. E le dedica una canzone di Andrea Bocelli e Giorgia, Vivo per lei.

Elisa Sussubasio in Per un'ora d'amore, questa è la sua Bruciare per te. Arriva anche la dedica da Massimiliano a Patrizia di Recanati. Oggi 5 anni che siamo sposati, 5 anni che ti prendi cura di noi. Grazie per la moglie e madre fantastica che sei. Io e Giulia ti amiamo immensamente. E la canzone che ti dedichiamo è di Whitney Houston e Jermaine Jackson, If You Say My Eyes Are Beautiful.

80-60 di Radio Subasio, adesso in Per un'ora d'amore, la dedica da parte di Emma di Valfabbrica per Stefano, oggi come ieri e per sempre. Emma gli dedica anche una canzone di Ivano Fossati, Il bacio sulla bocca.

Vale la pena davvero ascoltarla fino all'ultima nota, questa Dune Mosse di Zucchero e Miles Davis. E qui su Subasio per un'ora d'amore ci conduce alle 22:58, cioè dritti dritti all'interno dello spazio dedicato ad una delle vostre storie d'amore, una di quelle che arrivano in ogni momento della giornata, della serata, della notte, a redazione @radiosubasio.it. Ma se volete potete anche utilizzare il numero dei messaggi e dei vocali e mandarcela così al 348 075 80 60. Intanto conosciamo una parte importante della storia d'amore che ha vissuto Gigi di Livorno. Lui ce la racconta così. C'era il vento di ottobre che muoveva le foglie sul lungomare, mentre io fissavo Maria Rita, che era ferma a pochi passi da me. Non ci vedevamo da 3 anni, da quando la distanza sembrava ormai aver vinto. Ho provato a dimenticare tutto di noi, le avevo confessato, stringendole le mani fredde, ma è stato impossibile. Maria Rita mi aveva sorriso con una lacrima che le rigava il viso. Il tempo cancella i rancori, Gigi, ma quello che abbiamo provato noi è incancellabile. I nostri sguardi a quel punto si sono incrociati con la stessa intensità del primo giorno, azzerando ogni secondo di quella lontananza tanto dolorosa. L'avevo stretta forte a me. In quel lungo abbraccio il passato era svanito per lasciare spazio a un nuovo inizio per loro. Laura Pausini, Incancellabile.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Lo perfetto su coreve.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me.
2: Ascolta Antonino.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca.

0: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Subasio. 23,7 minuti, ancora ben trovati in Per un'ora d'amore su Subasio da Roberta Reversi. Proseguono le vostre confidenze, le cose più intime che il vostro cuore ha voglia di condividere con noi, così come le belle storie che continuate ad inviare all'indirizzo redazione radiosubasio.it, parti delle quali abbiamo ascoltato insieme, conosciuto insieme poc'anzi, ma ci sono ancora le vostre dediche, le vostre note d'amore. Ricordo 348 075 8060 e anche l'app di Radio Subasio con le quali potete prenotarle. Con la quale potete prenotarle. A questo punto c'è anche Loredana di Noventa Vicentina che scrive: al mio compagno Arthur, col quale ho fatto un sacco di viaggi e dall'anno prossimo li faremo in tre, insieme alla nostra bimba in arrivo. Tanti auguri ragazzi, la canzone per loro è dei Tiro Mancino, per me è importante.

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani,

E solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi prosegue. Ancora buon venerdì sera, ancora buon inizio weekend. Siete col momento più dolce e sentimentale di Radio Subasio, e se siete qui con noi in questo momento è perché lo siete anche voi. Eh sì, lo dovete assolutamente ammettere. 348 075 8060 per raggiungerci con le vostre dediche, le vostre note d'amore, ma avete anche l'app di Radio Subasio per prenotarle, queste vostre belle canzoni del cuore. Intanto la dedica da Eva di Mantova per Riccardo. Sei sempre lì a ragionare, lasciati andare ogni tanto, amore mio, ascolta quel tuo cuore innamorato. Roxette per lui, Listen to Your Heart.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Pronti?
14: In esclusiva su Disney Plus.
15: Ogni secondo conta, baby.
16: Chef!
14: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
17: Il locale si è allagato.
14: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio.
14: Per salvare tutto.
15: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
14: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
17: oppure no.
14: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Siamo sempre qui, siamo sempre insieme su Subasio 23:35, non può che continuare questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Lo so che vorreste che fosse infinito, ma abbiamo comunque i nostri tempi e cerchiamo di ottimizzarli quanto più possibile, cercando quindi anche di esaudire le richieste che state facendo in questo momento attraverso il nostro 348 075 8060 e la nostra app, l'app di Radio Subasio. Anche se sappiamo già che non riusciremo ad accontentarvi tutti, ci dispiace, magari domani sera ci proveremo e faremo di meglio. Da Vincenza di Napoli per Fabrizio. Non sei mai andato via per il mio cuore, sai? Per te Loredana Bertè, mi manchi.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: Francesco Gabbani, questa è la sua viceversa in Per un'ora d'amore. Proseguiamo dritti verso mezzanotte con la dedica di Francesca di Roma per Marta. La sua nota d'amore recita così: a te che sei il mio amore più grande. Le dedica anche romantica di ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Siamo a 3 minuti dalla mezzanotte, dopo Mango con Lei Verrà ci aspetta anche Mina, Io e Te, da soli. Vi saluto e nel frattempo con questo pensiero di Antoine de Saint-Exupéry: il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Da Roberta.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio Subasio.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Subasio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.